La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: funky. Funky.
1: Funky. 1996. Funky. Jay DJ Jed ancora insieme. Funky. E siamo tornati.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

uplifting and inspiring.

quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: succede mai?
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Previsioni meteorologiche. 1 giugno 2026. Cielo poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di alcune velature e nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio maggiore, instabilità atmosferica, con possibile sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle zone interne in movimento verso est, tendenza a miglioramento verso sera. Ventilazione debole variabile con rinforzi durante i temporali, temperature massime in diminuzione. Affidabilità media.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Previsioni meteorologiche. 2 giugno 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino con scarse schiarite ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente con isolati rovesci o brevi temporali probabili a ridosso dei rilievi appenninici. Tra sera e notte possibile un peggioramento più consistente da ovest con nuovi fenomeni più diffusi. Venti deboli o localmente moderati di libeccio. Temperature senza grandi variazioni. Affidabilità media.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it, man.
3: Come on, man. Why not?
2: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: oggi.
1: Sì, questo è essenziale non solo per l'oggi, no? Ma anche per il domani, per dare un segnale proprio da cui non si passa, a prescindere anche da chi sarà il prossimo presidente Trump, perché, dopo Trump, perché abbiamo capito che non è che una volta che sarà terminato il mandato di Trump tutto tornerà come prima, no? Un po' perché Trump sicuramente è espressione di una certa America, un po' forse perché ci sono anche dei poteri statunitensi che hanno buon gioco a cavalcare certe spinte che Trump incarna, un po' anche perché è evidente che c'è anche una questione, non so come dire, di feeling, di sentiment profondamente cambiato negli Stati Uniti. Quindi quantomeno riporre dei paletti, delle certezze di indirizzo di quello che gli Stati Uniti sono e vogliono essere da un punto di vista proprio anche costituzionale è essenziale.
0: È assolutamente vero, per quanto sia naturale identificare le tensioni e difficoltà del paese con la persona del presidente, ci sono dei movimenti, delle tendenze sottostanti, perché comunque, per quanto di poco, non solo ha vinto le elezioni, ma ci sono anche realtà a livello periferico, a livello locale, certo, che rispecchiano questa, non se ne andranno via.
1: No.
0: La vera battaglia che sembra essere in corso è quella, appunto, come diceva prima, sull'equilibrio dei poteri, sul fatto che i fondatori non vollero creare una monarchia elettiva, il fatto che vogliono distribuire i poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario in modo che fossero ciascuno il cane da guardia dell'altro.
1: Certo.
0: Trump ha spostato, ora questo equilibrio non è mai stato perfetto, si è spesso spostato.
1: Però il principio veniva da tutti riconosciuto e rispettato, no? Anche se poi veniva un po', diciamo così, stropicciato, tirato, slabbrato, però il principio c'era.
0: Esattamente, l'idea che di poter incidere sulla Costituzione per ordine esecutivo è una cosa che avrebbe fatto rabbrividire i fondatori, perché proprio loro non volevano i poteri del re inglese. Il paese nasce 250 anni fa in questi giorni,
1: esatto,
0: da una rivoluzione contro il re e soprattutto nasce da una rivolta contro il potere assoluto. Il fatto che lo slogan fosse no taxation without representation,
1: sì,
0: niente

0: non c'è più rappresentanza democratica.
1: Certo, no, no, è vero, il passaggio è proprio questo e le derive sono evidenti. Professore, questa mattina i quotidiani italiani, ma in realtà anche quelli internazionali, non solo statunitensi, c'è una notizia riguardo Trump che pongono in evidenza, che arriva direttamente dalla sua dichiarazione dei redditi, cioè questo famoso miliardo in più che avrebbe guadagnato da che è alla Casa Bianca. Quindi diciamo puntano il dito verso una sorta di conflitto di interessi. Trump spinge ovviamente le accuse e dice: beh, ma è naturale, sono ricco e chi è ricco in borsa per forza guadagna, non dando troppo peso a quegli strani meccanismi di borsa che anche in conseguenza di diversi passaggi della guerra con l'Iran, no, a un certo punto hanno determinato guadagni importanti, guarda caso, seguiti sempre a dichiarazioni estemporanee di Trump. Questo ai cittadini statunitensi importa o non importa? Secondo lei?
0: È una bellissima domanda. Io temo che nel clima politico attuale importi a chi, come dire, non ama Trump e non importi ai sostenitori di Trump.
1: Ecco.
0: Tradizionalmente, e non è un requisito legale, è per una tradizione consolidata, i presidenti all'alto della carica creano conferiscono i propri beni a una gestione fiduciaria, a un trust,
1: okay,
0: che è un blind trust, cioè sul quale i presidenti non hanno modo di agire.
1: Sì.
0: Trump non l'ha fatto, quindi Trump ha mantenuto il pieno controllo sulle attività economiche e questo fa sì che lui sappia perfettamente di cosa è proprietario e diciamo quali azioni hanno quali conseguenze.
1: Perfetto.
0: Se l'amministrazione propone una norma che è a favore dell'edilizia,
1: per esempio, Trump, non a caso,
0: Trump lo sa benissimo e può investire in un colosso dell'edilizia sapendo che ne avrà un vantaggio. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello proprio di attività economica attiva, per esempio quello di lanciare iniziative nel settore della moneta elettronica, dei bitcoin, e contemporaneamente legislare a favore dei bitcoin. Qui non è il problema di come la borsa interpreta certe dichiarazioni più
1: chiaro,
0: o meno estemporanee,
1: certo,
0: ma proprio di creare dei settori nei quali si è operatori attivi, e anche questo desta preoccupazioni. Ricordiamoci che la Costituzione dice chiaramente che il Presidente non può trarre profitto o guadagno dalle sue azioni e quindi anche qui c'è un problema di fondo di quello che i fondatori si aspettavano dal Presidente.
1: No, ma indubbiamente per questo che dicevo, visto che è talmente evidente, no, il quadro, adesso abbiamo anche le cifre, quanto questo potesse poi interessare, far germinare delle riflessioni, invece la sua risposta credo che sia veramente calzante.
0: Prego. Guardi, ci sono
1: sì,
0: dei casi anche proprio...
1: Ho un minuto, professore, prego.
0: No, sarò banalissima, dei casi simbolici, il Qatar che regala personalmente
1: l'aereo,
0: un aereo di Stato di lusso alla persona del Presidente.
1: Sì,
0: non allo...
1: sì, a Mr. Trump.
0: Quindi questi sono dei segnali sui quali riflettere.
1: Sì, direi proprio.
0: Nella legislazione americana normalmente c'è un limite bassissimo per i regali personali al Presidente, un valore che non ricordo a memoria ma è tra i 20 e i $50.
1: Sì.
0: Se Trump venisse in visita in Italia e Mattarella gli regalasse una penna d'oro da €300, quella diventa dello Stato americano, non del Presidente.
1: Ma certo.
0: Puoi regalare un pupazzetto da $20, non di più, no? Pensiamo un aereo da €400 milioni.
1: No, infatti.
0: Cosa vuol dire? Quale violazione dello spirito...
1: Certo.
0: E del senso della norma.
1: No, ma credo che la situazione sia chiarissima, poi sta a ogni sensibilità. Professore, grazie sempre. Gregorio Aleggi, buona giornata.
2: Grazie Chiara per lo stretto, e abbiamo visto in questi giorni che anche l'Oman, che non ci aveva mai pensato,
1: infatti è fantastica, quindi no, veramente è un capolavoro, è un capolavoro tutto questo.
2: Se ti invitano a riscuotere un qualsiasi balzello semplicemente perché sei lì senza fare niente di particolare, la risposta tra l'altro

0: Romagna è uno stato del Golfo Arabo non particolarmente ricco, anzi non ricco in risorse naturali, in petrolio eccetera, molto ben amministrato, che ha permesso, permette a Roma di giocare un ruolo internazionale abbastanza è un paese rispettato.
1: Sì, assolutamente, credibilità che ha costruito in modo coerente negli anni.
0: E quindi perché non approfittare di questa occasione d'oro che viene servita su un'occasione d'oro che viene servita su un piatto d'argento, senza che io abbia fatto nulla per rompere la pace internazionale. Anzi, l'ho mandato adesso la palla della mediazione è passata a Qatar, a Pakistan e a Qatar, ma prima ci aveva provato l'Oman.
1: Anche gli omaniti, sì, c'avevano. No, assolutamente, dal punto di vista dell'Oman si fa fatica a criticarlo, no? Perché ovviamente, perché non dovrebbe approfittare della situazione, quindi in qualche modo far fruttare la sua posizione geografica, no? L'essere rivierasco di rimpettaio dell'Iran. Giustamente l'Oman approfitta, gioca le sue carte.
0: Ora, credo che quello che la parte americana sta mettendo sul piatto è l'Iran può guadagnare molto di più dallo scongelamento dei fondi e dall'allentamento dei fondi iraniani in banche americane e dall'allentamento delle sanzioni che non dall'imposizione di pedaggi nello stretto. Però un ritorno alle condizioni in cui francamente nessuno pensava alla possibilità di pedaggi, quindi condizioni pre-guerra, mi sembra difficile. Rimarrebbe sempre l'incubo che l'Iran possa imporre delle condizioni e la facoltà per l'Iran di imporle in maniera mirata, alcuni paesi sì, alcuni no, alcuni paesi sì, alcuni no.
1: Infatti vediamo che c'è in corso una rielaborazione anche delle rotte, no? Perché vediamo per esempio l'Arabia Saudita che per questioni geografiche è più facilitata di altri paesi, sta cercando di potenziare anche il trasporto interno per poi invece passare dal Mar Rosso e quindi fare direttamente Suez. È ovvio che anche in prospettiva gli equilibri stanno cambiando anche da un punto di vista proprio di rotte commerciali, perché ovviamente abbiamo avuto la riprova, perché fino al 27 febbraio era teoria, no? Che Hormuz potesse essere utilizzato dagli iraniani, non c'è stata nessuna sorpresa, la geografia parla da sola, però quando si è visto l'efficacia dell'utilizzo dello strumento ricattatorio, se vogliamo, anche di Hormuz, è ovvio che due riflessioni anche i paesi dell'area se la fanno.
0: Ma un conto è dire che una cosa si potrebbe fare, un conto è farla e vederne
1: l'efficacia e le conseguenze, certo.
0: Per di più dimostrando che lo puoi fare, nel caso della chiusura di Hormuz, con mezzi relativamente semplici, cioè non richiedono delle porte aeree o un blocco navale come quello messo in atto agli indicanti, bastano dei barchini, dei droni e delle mine, quindi mezzi più che accessibili e che è difficile sventare.
1: Perché basta la minaccia, no? Cioè, tu spari un paio di volte, fai capire che ci arrivi, punto. Basta vedere quello che succede a Bab el Mandeb, perché in realtà gli yemeniti non hanno ripreso lanci e attacchi a Bab el Mandeb, però guarda caso da quelle parti, nonostante ormai appunto esplosioni non ci siano da mesi, però non è più navigabile come prima, perché molti preferiscono rotte alternative. È ovvio, il rischio c'è.
0: Esattamente, perché gli armatori e le compagnie di assicurazione ragionano in termini di quello che può succedere, i rischi che si corrono, e i costi vanno subito alle stelle senza bisogno di aspettare che il fatto avvenga. Okay. Quindi alla domanda iniziale, si tornerà allo stato normale? La risposta è no, per ben che vada si torna a uno stato di libertà di navigazione, però sempre col rischio che possa essere interrotta o comunque messa a repentaglio in qualsiasi momento. E non solo appunto l'Arabia Saudita o altri paesi stanno passando a vie marittime alternative, i paesi stanno anche pensando anche a vie terrestri, cioè
1: gasdotti
0: alternativi.
1: Certo, certo.
0: Perché... Su questo è molto attiva la Turchia, perché è già uno snodo, lo diventerebbe doppiamente.
1: Sì, infatti è per quello che dico, sono proprio equilibri che si vanno completamente a rivedere, no? A essere rivisitati, e poi bisogna capire la definizione che avranno in un secondo momento. Una domanda, ambasciatore Stefanini, guardando il Qatar che appunto parla di progressi fatti in questi colloqui, sono troppo maliziosa nel pensare che l'Iran non riaprirà direttamente a, come dire, a degli avanzamenti di sostanza nei colloqui finché almeno non saranno passati i giorni di celebrazione dei funerali di Ali Khamenei, che inizieranno sabato prossimo, quindi che in qualche modo si vorrà tenere il punto e poi si potrà vedere se tornare a incontrare direttamente la delegazione americana?
0: Intanto l'Iran gioca su queste coincidenze temporali con altri eventi. Non dimentichiamo che sabato è anche l'anniversario
1: di 250 anni, certo. Quindi non dare questa soddisfazione a Trump, di far vedere però al mondo che tieni il punto nella sacralità dei funerali di Ali Khamenei.
0: Gli iraniani sanno giocare con queste, con gli effetti esterni di quello che fanno molto bene. Ricordiamoci che nel lontano 1979 non liberarono gli ostaggi fino a che non ci fu un insediamento di Reagan, non volevano fare a carte un piacere che poi fecero al successore, in base a che calcolo. Cioè, dobbiamo veramente cercare di metterci in mentalità che fanno questi ragionamenti, perché per loro, per tutti, ma queste associazioni di idee, di scadenze sono estremamente importanti. L'altra cosa che mi sembra, cioè non sappiamo quando il Qatar dice sono stati fatti progressi, a cosa si riferisce.
1: Infatti, ancora non lo sappiamo.
0: Ma tutto fa pensare che per adesso non siano andati oltre a discutere quello di cui abbiamo parlato io e lei in questo momento, cioè Hormuz, e che gli altri temi del negoziato, soprattutto il nucleare, non sia stato ancora toccato.
1: No, quello lo possiamo dare veramente, direi, per assodato, perché sarebbe, insomma, sarebbe difficile immaginare un quadro diverso. In attesa di casomai sapere un po' di più anche rispetto alla concretezza di questi progressi e gli ulteriori sviluppi, ambasciatore, raggiungiamo Ankara, che abbiamo citato poco fa, per quello che è previsto in calendario il 7-8 luglio, ovvero il vertice della NATO. Trump ha detto che ci sarà, ma solo per rispetto a Erdogan, di cui insomma ha ribadito le lodi, la grande stima, l'affinità, però è come dire, se fosse per voi altri, ovvero alleati NATO, manco ci verrei, no? E ovviamente poi con le solite battute sto pensando se uscire dall'alleanza o meno, che sappiamo non essere cosa facile. Quanto è importante questo vertice ad Ankara? Quanto è importante che proprio sia in Turchia e cosa ci aspettiamo?
0: Allora, il vertice è importante soprattutto per i rischi che riuscirà ad evitare. Meno succede a quel vertice,
1: meglio è, meglio giusto. È. Secondo me partire con il realismo è la cosa migliore, quindi il risultato sarà quello che riusciremo a non far accadere.
0: una limitazione dei danni, sì, danni che potrebbero essere arrecati da parte americana da Trump. Ora gli è stata annunciata in varie forme una riduzione, delle forze americane in Europa di un terzo. Un terzo, sì, almeno come forze navali e aeree, un terzo è tantissimo, è tanto sicuramente, ma tanto, sì, è rimpiazzabile se a due condizioni. La prima ovviamente è che gli europei si rimbocchino le maniche per farlo, la seconda è che però il tutto venga con gradualità e sistematicità, cioè non dal giorno all'indomani. Ecco, quindi diciamo i seguiti che avrà questo annuncio che è stato fatto e a cui il Pentagono sta lavorando è importante. È importante quello che Trump dirà o non dirà, in un certo senso c'è da augurarsi che ci sia per un minimo di rispetto da parte di Trump nei confronti della NATO, anche se si dice che ci va, il dire che ci va soltanto per Erdogan è chiaramente uno schiaffo agli altri, a tutti gli altri paesi NATO, agli alleati storici.
1: E anche agli amici o amiche storiche, anzi fan, perché l'ha definita fan la nostra Meloni. Faccio ovviamente riferimento anche agli ultimi contrasti e anche a quelle dichiarazioni di Rutte durante l'intervista a Fox News TV vicina a Trump. Lei che idea si è fatto rispetto il declarare famosi voli statunitensi dalle basi di Italia e Romania, perché ha citato in modo esplicito questi due paesi, dicendo poi che tutti gli altri alleati hanno fatto la loro parte, mettendo in difficoltà, lo sappiamo.
0: Allora, se guardiamo le parole, sicuramente ha evidenziato Italia e Romania. La Romania più che per numero di voli, perché non mi ha dato un'indicazione, perché per facilitarli a un certo punto Bucarest aveva chiuso una parte dello spazio aereo per un certo, per un certo periodo. Però rimane il fatto che Trump ha parlato, Rutte ha parlato di, se non sbaglio, 4-5 mila voli.
1: No, Rutte ha parlato, in totale sì.
0: In totale, di cui ha detto 500 dall'Italia. Se il numero è corretto, voglio dire, dal resto dei paesi ne sono passati o decollati più di 3.000. Quindi non è una cosa che riguarda soltanto l'Italia, no, o la Romania. L'Italia, per i motivi che sappiamo, compreso lo scontro che c'era verbale, indiretto, che c'era stato fra Meloni e Trump prima, si è sentito in dovere di rispondere in maniera risentita a Rutte. Sta conducendo il suo mandato di segretario generale con un presidente come Trump, facendosi in quattro per semplicemente tenere buono Trump con tutte le blandizie possibili, immaginabili, che vanno al limite del servilismo. Se Rutte fosse con noi in questo momento, direbbe: io faccio soltanto
1: il bene della NATO.
0: Il bene della NATO,
1: faccio tutto quello che serve per tenere Trump dentro.
0: Esatto. Quello che conta, poi si giudicheranno i risultati. È stato incauto nel menzionare Italia e Romania per un motivo molto semplice: per fare una cosa di questo, cioè per mettere in campo due paesi, doveva come minimo
1: avvertirli
0: prima.
1: E quindi ma secondo lei è stato solo incauto? No, lo sa perché? Perché per esempio questa mattina il Fatto Quotidiano apre, no? E dice: Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli statunitensi e non i 200 che invece prima l'Italia aveva detto.
2: Non ha taciuto di fronte agli orrori che vediamo intorno a noi, alla crisi climatica, i migranti e così via. Quindi nei prossimi mesi le Nazioni Unite dovranno

0: vedere, valutare che cosa accadrà anche da questo punto di vista. E l'Unione Europea ha un ruolo chiave, perché non solo rappresenta, ha al suo interno altri membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, ma perché il suo potere negoziale può essere molto forte. E poi c'è il sud del mondo, il cosiddetto sud globale, che è veramente stufo della predominanza dei paesi occidentali, delle grandi potenze. Quindi è un momento difficile anche dal punto di vista più in generale strategico delle Nazioni Unite.
1: Sì, da tempo si discute infatti della necessità forse di rivedere anche la governance, no, delle Nazioni Unite, perché ricordiamo una governance comunque uscita con piccolissime modifiche apportate negli anni, però dallo scenario mondiale della seconda guerra. Quindi forse i tempi sono maturi, forse dalla crisi si può veramente aprire una riconfigurazione più inclusiva, oppure proprio perché il momento è tanto grave, il mondo così squilibrato, che è conviene non toccare niente per evitare che
0: questa è proprio la biforcazione, il dilemma. Perché nel 2024, con il patto sul futuro, le Nazioni Unite, eravamo ormai a un passo dalle elezioni che hanno portato Trump alla presidenza, accettarono tutta una serie di proposte formulate da un lato dal segretario generale, ma poi nel dibattito complessivo, per riformare le organizzazioni internazionali. Ad esempio, certo, nella Banca Mondiale, nel Fondo Monetario Internazionale, riconoscono un ruolo molto più forte dei paesi emergenti e del Sud, ma anche all'interno delle Nazioni Unite. Quindi le proposte ci sono, il problema è che quando tu hai 2 dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto, cioè Stati Uniti e Russia, che giocano una partita a indebolire l'istituzione, è chiaro che non vai molto lontano. Gli europei da questo punto di vista dovrebbero trovare una forte coesione. Per esempio, c'è la Francia che siede al Consiglio di Sicurezza con un forte potere. Se quel seggio diventasse, come molti propongono, il seggio dell'Unione Europea, non solo della Francia, anche se c'è un fortissimo coordinamento nei fatti delle posizioni, è chiaro che l'Unione Europea potrebbe vantare, diciamo così, un ruolo anche formale più forte. Ma non dimentichiamo che con il taglio degli aiuti allo sviluppo fortissimo voluto dalla presidenza Trump, con i tagli appunto agli aiuti umanitari soprattutto in Africa e non solo, si sono aggiunti i tagli degli aiuti allo sviluppo di Francia, Inghilterra, Svezia e altri paesi europei che storicamente hanno invece dato un fortissimo contributo alla cooperazione internazionale. Quindi, come vede, è giusto buttare la croce addosso alle politiche trampiane, ma dobbiamo guardare in casa nostra, perché anche su questo l'Unione Europea sta facendo dei passi indietro.
1: Però, professor Giovannini, parlo adesso all'ex ministro, quindi alla politico. La Francia in questo momento storico potrebbe accettare di rinunciare al suo ruolo di membro permanente del Consiglio di Sicurezza in favore dell'Unione Europea? Perché forse questo è un punto che mette insieme tutte, no, in modo trasversale, anche le posizioni politiche della Francia, che esprime in questo momento. E quindi forse vado subito all'altra domanda: che cosa potrebbe convincere la Francia, al di là della bontà in sé, in termini, se vogliamo, ieratici, di prospettiva, di riconoscimento e benevolenza, ma in concreto che cosa potremmo offrire alla Francia perché c'è dall'Unione Europea il suo seggio?
0: Un tema molto caldo che è quello della difesa comune dell'Unione Europea, in cui la Francia, lo ricordiamo, è una potenza nucleare.
1: Come no? Certo.
0: E ha un dispositivo militare molto avanzato. da tempo si discute di una difesa comune incentrata proprio sulla capacità della Francia, ma anche di altri paesi, non solo della Francia, di sviluppare progetti per questa difesa comune. In realtà lo vediamo che poi al dunque i paesi tendono a voler finanziamenti per le loro imprese militari, per le loro attività, che poi vuol dire anche ricerca, sviluppo e così via, ma non c'è dubbio che con l'avvicinarsi della fine del mandato di Macron e le incertezze però che sappiamo politiche che quel paese affronta, secondo i sondaggi, ma non solo quel paese, sarebbe un bellissimo gesto, diciamo beau geste, no? Usiamo il francese proprio per
1: in omaggio
0: come emblema, ma sì, la vedo veramente difficile, perché sì, servirebbe una leadership forte, non alla fine di un mandato pur travagliato. Però la speranza è d'obbligo, perché l'Unione Europea ha una capacità politica, se riuscisse a veramente esprimere una leadership comune a livello internazionale, avrebbe la capacità di giocare un ruolo molto più forte. Anche in questo caso ci vuole un'Europa più forte, più Europa, come dice qualcuno, invece che continuare ad avere... C'è la battuta famosa che dice in Europa ci sono paesi troppo piccoli per essere globali e paesi che non sanno di essere troppo piccoli.
1: Sì, secondo me siamo ancora a questo ostacolo freudiano, però insomma speriamo veramente che poi il buonsenso e il realismo prevalgano. Grazie sempre Enrico Giovannini, buona giornata direttore.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Grazie Enrico Giovannini, economista, direttore scientifico di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. E arriviamo proprio al contesto italiano, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, anche noi commentato come il tema forte, perché ormai la corsa elettorale si è aperta, e come, al di là che si voti primavera 2027 oppure naturale scadenza di legislatura ottobre, quindi autunno 2027, in ballo c'è la legge elettorale che si fa fatica a capire se piaccia ancora anche all'interno della maggioranza per la vicenda e la questione soprattutto delle preferenze da una parte, del caso Vannacci dall'altra. Buongiorno e bentornato al nostro Livio Giuto, presidente dell'Istituto Piepoli.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, questione preferenze, al di là di quello che pensano per i loro calcoli i singoli partiti della maggioranza, ma non solo, agli italiani una legge elettorale che reintroduca in modo importante le preferenze piace oppure no? Quindi io cittadino non c'ho il listino bloccato, ti dico io, scrivo io il nome, metto io la X su chi voglio.
2: Ma sì, certo che piace, è evidente che nella mente dell'opinione pubblica ci sia l'idea che una legge elettorale con le preferenze restituisca più centralità al voto delle persone, perché ovviamente scegli direttamente il tuo rappresentante, o almeno a chi dare il voto, perché faccia in modo che insomma in qualche modo ti rappresenti in Parlamento. Quindi questo effettivamente piace alla maggioranza degli italiani, piace largamente, siamo intorno al 60%. La cosa interessante è che piace in maniera trasversale, cioè piace agli elettori di centrosinistra, piace agli elettori di centrodestra. Faccio notare, piace un po' meno agli elettori del Movimento 5 Stelle, che forse interpretano, sempre in maggioranza le vorrebbero, le preferenze, però c'è una sfumatura. Perché? Perché forse un pezzo di quell'elettorato interpreta la preferenza come un possibile voto relazionale, no? Che poi sul territorio si
1: clientelismo, che poi ricordiamo è il modo per cui a livello perlomeno ufficiale sono state tolte le preferenze, no? Proprio per evitare che ci fosse lo scambio di voti, in qualche modo il mercimonio poi delle urne.
2: Certo. Però è interessante notare questa cosa, perché effettivamente, ora magari non c'entra nulla, però effettivamente il Movimento 5 Stelle raccoglie migliori risultati alle elezioni in cui non ci sono le preferenze. Facciamo l'esempio delle elezioni territoriali, quindi le comunali, in cui ovviamente le preferenze ci sono, le regionali sono le preferenze, ma anche alle elezioni europee. Le ultime elezioni europee il Movimento 5 Stelle non ha segnato un grande risultato, e lì alle elezioni europee c'è il peso dei candidati, ci sono le preferenze. E questo dipende forse dal fatto anche che difficilmente il Movimento 5 Stelle ha dei candidati portatori di voti, quindi con una grandissima forza personale sul territorio.
1: Quindi
2: chissà se c'entra questo.
1: Quindi diciamo che da una parte sicuramente c'è un principio forse che corrisponde anche alla natura del Movimento 5 Stelle, quindi di legalità, no? Evitiamo che ci siano inquinamenti e vendita, compravendita dei voti. Dall'altro però ci potrebbe essere anche

0: per sì, calcoli, ragionamenti assolutamente legittimi, però tutti gli elettorati, anche quelli dei partiti più titubanti nei confronti delle preferenze, poi gli elettorati le vorrebbero.
1: E infatti sappiamo che stiamo andando come tentativo di sintesi e mediazione verso una forma, come dire, mista, no? Quindi casomai vedere se bloccare soltanto i primi due del listino e poi lasciare la possibilità della preferenza. Vedremo quello che tireranno fuori dal cappello. Però secondo me è indicativo il fatto che gli italiani in modo trasversale vorrebbero le preferenze. Questo secondo me è importante per capire se questo passaggio, quindi tornare alle preferenze, potrebbe in qualche modo attirare anche le persone al voto, alle urne.
0: È un'ipotesi, no? È una possibilità, certo, che magari scegliendo i tuoi rappresentanti hai
1: uno stimolo in più
0: ad andare a votare. Poi abbiamo visto che poi era anche alle ultime elezioni europee, spesso anche alle elezioni amministrative, in cui ovviamente ci sono le preferenze, spesso poi la gente non va a votare lo stesso. Quindi l'idea che ci sia un'unica cosa che riporta le persone a votare è una vana speranza. Ci sono una serie di cose, tutte insieme possono spingere gli italiani a considerare di più il voto.
1: Vedremo. Intanto però, guardando anche gli importanti appuntamenti prossimi che ha il nostro governo, in riferimento primario ovviamente al vertice della NATO di Ankara, dove l'Italia e la Presidente del Consiglio Meloni ci arriva anche ancora nel pieno delle tensioni Italia-Stati Uniti con la triangolazione rutte, ecco, l'Italia e dunque la nostra Presidente del Consiglio, quanto ci arriva supportata dagli italiani?
0: Ci arriva supportata in una modalità stabile, quindi il consenso di Giorgio Meloni questa settimana è stabile sostanzialmente, però in leggera crescita, guadagna un punto percentuale di consenso, forse ancora l'onda lunga delle ultime settimane, del confronto conflitto, come lo vogliamo rappresentare, con Donald Trump, sicuramente non è stata, diciamo, una relazione morbida quella col Presidente degli Stati Uniti negli ultimi 10 giorni. Questo sembra generare una piccola crescita di consenso in Giorgio Meloni. Poi in realtà, se andassimo a vedere gli ultimi 2 anni e mezzo di studio, analisi della fiducia in Giorgio Meloni, vedremmo una linea dritta, è sostanzialmente sempre stabile, oscilla dal 42 al 44%, una volta 45%, però insomma siamo veramente lì a quel livello di consenso. La cosa interessante da notare, visto che tanto si parla del caso Vannacci in queste settimane,
1: e anch'io te ne avrei chiesto conto.
0: Gli elettori di Vannacci, i due terzi degli elettori di Vannacci dicono: ho fiducia in Giorgio Meloni.
1: Hanno fiducia in Giorgio Meloni anche quando Giorgio Meloni dice che chiaramente i vannacciani fanno comunella con l'opposizione, perché poi quando vuole la Presidente del Consiglio ci va abbastanza dritta, no, nelle sue dichiarazioni.
0: Beh, ovviamente quella è una parte che magari apprezzano meno,
1: ecco, no?
0: del confronto, però la sensazione è che l'elettorato di Futuro Nazionale non sia un elettorato che nasce in contrasto al governo, cioè che vota o che vuole votare Futuro Nazionale perché vuole in qualche modo buttare giù il centrodestra italiano, ma è come se lo volesse spostare più a destra. Nella percezione di quell'elettorato c'è l'idea che, però questo governo non ha fatto tante cose di destra che avremmo voluto,
1: e
0: magari
1: quindi
0: se ci mettiamo dentro un Vannacci che fa un po' di confusione, diciamo, cioè che anima un po'.
1: Sì, però allo stesso tempo pungola, dice, un propulsore verso destra, e quindi lo vogliamo.
0: E a volte alcune dichiarazioni di Vannacci, ma anche alcune dichiarazioni di Meloni, lasciano intendere che questo processo, ricordiamoci che manca un anno, un anno è lungo.
1: Lunghissimo,
0: e questo processo, a volte alcune dichiarazioni di entrambi i protagonisti sembrano presagire al fatto che poi magari un punto di caduta comune
1: si trovi.
0: Cercheranno di trovarlo. Vannacci che dice: il mio numero ce l'ha, insomma, c'è questa sensazione, no, di un rapporto che ancora ovviamente ed evidentemente non c'è, ma chissà.
1: No, no, ma veramente sono mosse e contromosse di posizionamenti sul terreno che in questo anno, che da un punto di vista politico elettorale un anno è veramente un'era geologica, può veramente questo terreno poi accorciare molto le distanze. Però fotografando adesso la situazione, chi è che vuole sia centrodestra centrosinistra, per diciamo i controrisultati e spinte di

0: guadagno Vannacci dentro il centrodestra e chi invece lo vuole fuori?
1: Allora, Vannacci, noi abbiamo fatto due scenari di intenzione di voto. Uno scenario di intenzione di voto prevede la presenza di Vannacci nel centrodestra, un altro scenario prevede invece Vannacci fuori dal centrodestra. Quindi due scenari diversi, due risultati in realtà molto simili, perché non è che poi gli italiani potrebbero in maniera radicalmente opposta perché uno fa una scelta diversa dall'altro. Però qualche piccola modifica c'è, qualche piccola variazione c'è. E nello scenario in cui Futuro Nazionale è nel centrodestra è molto probabile, stanti le cose come adesso, poi ovviamente è un sondaggio, però il centrodestra sarebbe favorito, avrebbe un vantaggio abbastanza largo, 4,5 punti sul campo largo. Se invece Vannacci uscisse fuori dalla coalizione centrodestra, ci sarebbe, diciamo, un sostanziale pareggio, ma forse un vantaggio di un punto percentuale sarebbe addirittura del campo largo. La cosa interessante è che però nella nostra rilevazione, se il Futuro Nazionale fosse fuori dal campo del centrodestra, perderebbe voti invece che guadagnarne.
0: Per quello che ci dicevi prima, prego.
1: Per quello che ci dicevamo prima, cioè perché l'elettore Futuro Nazionale non vuole, diciamo, in qualche modo aiutare il centro-sinistra, il campo largo a vincere, vorrebbe spostare a destra il centrodestra. E quindi, insomma, diciamola semplice, quel concetto lì del voto utile probabilmente avrebbe un peso.
0: Faccio una domanda cattivella. Secondo te nell'operazione Vannacci uno, non voglio dire il regista, ma uno dei registi è veramente Matteo Renzi? Ci sta? Corrisponde al profilo Renzi in qualche modo promuovere Vannacci per far sì che dia fastidio al centrodestra?
1: Ma lui ci gioca, su questo non ci sono dubbi. A lui piace giocare su questo personaggio che un po' gli è stato incollato addosso, un po' lui si è incollato addosso,
0: esatto,
1: del Kraken, perché poi lui è così, sì, no? Cioè, si usa questo riferimento.
0: Sì, ormai pieno di meme, di questo mostro marino tentacolare che tira giù la nave.
1: Esatto. E lui gioca molto su questa cosa, al netto dei personalismi, cioè del fatto che possa essere etero diretta una vicenda da un singolo. È chiaro che un'operazione del genere è un'operazione che al campo largo può fare comodo, perché disarticola il mondo del centrodestra e mette un'opposizione al centrodestra da destra, che è una cosa che non succede molto di frequente. Poi sappiamo anche che tutte queste sappiamo anche che queste operazioni così strategiche poi non sempre funzionano, perché poi arriva l'elettorato e fa quello
0: che sai
1: può.
0: Che? Esatto. Grazie sempre Livio Giugiuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E tra pochissimo arrivano le news e poi Ultima Ora Insieme col nostro Buongiorno in Blu.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
5: The Lounge Summer Edition. selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
6: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Bombardamenti incrociati nelle ultime ore in Ucraina. La Russia ha lanciato un massaccio all'attacco su Kiev con un bilancio di almeno 13 morti, 54 feriti. Raid invece dell'Ucraina hanno colpito una raffineria della Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod, uno degli impianti petroliferi più importanti del paese che serve l'intera regione di Mosca. Poco fa l'Unione Europea annuncia pronti a nuove sanzioni alla Russia. La guerra USA-Iran e Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che i mediatori di Islamabad insieme a quelli del Qatar hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi ed iraniani a Doha. Nel Venezuela, piegato dal terremoto, le notizie di ieri sera con i soccorritori che sono arrivati a pochi metri da un uomo ancora vivo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Scisma nella chiesa dopo che ieri i fevriani hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica.
1: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne, De Con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze, oggi la festa all'ambasciata statunitense, 250 anni dalla indipendenza americana dopo le tensioni tra Trump e la Premier Meloni. La morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore al nord, temporali di forte intensità, temperature in calo un po' ovunque, oggi il bollino rosso resta solo su Catania e Reggio Calabria, arriva in invece l'allerta maltempo al centro-nord. È tutto, torniamo alle 10.

0: sempre il buongiorno in blu e ritroviamo Luigi Di Gregorio, politologo, docente di comunicazione politica, consulente di comunicazione e strategia politica, attore di War Room, edito da Rubettino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, che cosa sta succedendo all'interno della maggioranza rispetto alla legge elettorale? Che idea ti sei fatto? Alla fine avremo una nuova legge elettorale con cui approcceremo le urne della 2027 o leggermente anticipate in primavera oppure a scadenza naturale di legislatura in autunno, oppure, date le frizioni interne alla maggioranza, si metterà la legge elettorale su un binario morto, poi casomai ce la dimentichiamo, la lasciamo lì?
1: Allora, non questa risposta credo al momento non ce l'abbia nessuno, però l'intenzione di portarla fino in fondo mi sembra ci sia. C'è il tema delle preferenze che divide
0: quello, sì,
1: la maggioranza, e c'è il tema Vannacci che invece comincia a prefigurare lo scenario del binario morto, diciamo così, nel senso che se Vannacci continua a crescere e continua a porsi, come dire, palesemente fuori dalla coalizione di centrodestra, allora è chiaro che con la legge prevista dalla riforma il rischio di perdere per il centrodestra sale e la variabile Vannacci diventerebbe sempre più decisiva. Quindi quello è eventualmente, diciamo, lo scenario più da binario morto, però mi sembra l'intenzione di andare avanti per ora ci sia.
0: Ma alla fine, secondo te, si saranno dati una sorta di tempo limite per decidere Vannacci dentro o fuori? Perché è evidente, no, che in questo momento Meloni ha rilasciato delle dichiarazioni che dicono: ma Vannacci è una presa d'atto, i vannacciani votano con l'opposizione e dicono le stesse cose che più o meno che dice l'opposizione, quindi dice: io prendo atto che è l'opposizione. Vannacci dice: io non la chiamo, però se vuole lei il mio numero ce l'ha. Quindi si capisce che è un posizionamento, diciamo così, delle diverse parti su un terreno caldo, non c'è dubbio, ma che non esclude ci possano essere anche degli avvicinamenti, no? In fasi successive più o meno esplicite.
1: Ma diciamo, al momento a Vannacci conviene ovviamente star fuori perché si distingue, perché fare opposizione è comodo.
0: Come no.
1: Fare l'opposizione da destra è l'unico e quindi è ancora più comodo. Nel senso che può dire cose diverse rispetto agli altri.
0: E la Meloni lo sa bene quanto è comodo parlare dall'opposizione.
1: Tutti
0: 5 Stelle, lo so, il
1: governo e opposizione sanno quanto è comodo.
0: Certo.
1: Giustamente, infatti, Giorgia Meloni non lo insegue sui suoi temi più di tanto, tranne ovviamente la questione dell'immigrazione, dove ha ottenuto, diciamo, un successo al Parlamento europeo e quindi in qualche modo lo rivendica. Perché inseguirlo sui suoi temi fa il gioco di Vannacci, perché l'agenda l'ha detta lui può sempre alzare la sticella, tanto sta all'opposizione, e quindi in quel modo, diciamo, non conviene. Che strada ha scelto lei? Ha scelto, secondo me, una strada giusta, quella del traditore, cioè tu stai lavorando per gli altri, quindi evito di entrare sui tuoi temi, ti in qualche modo definisco come nemico. A destra questo ha sempre funzionato, ricordiamoci che Berlusconi, da Bossi fino ad Alfano, passando per Fini, Casini, Follini, diciamo, la categoria del traditore di destra ha sempre
0: funziona.
1: Bene.
0: La narrazione del nemico è sempre vincente.
1: Quindi, diciamo, lei sta usando questo per contenerlo. Quindi, ok, vai da solo, sei all'opposizione, ci fai la guerra e questo ti fa crescere, ma io ti freno così, diciamo. Lui continua per ora a stare fuori e a sparare per crescere, appunto, dal suo punto di vista, e poi a un certo punto tireranno una linea, nel senso che vediamo a quanto sarà arrivato Vannacci tra qualche mese e in base alle convenienze reciproche probabilmente decideranno se chiamarsi o no. Mettiamola così.
0: Possiamo dire dopo l'estate, prima comunque della chiusura d'anno, anche perché poi il calendario corre.
1: No, sicuramente dopo l'estate. Ma, magari in autunno.
0: Ma secondo te, Luigi Di Gregorio, quando si andrà a votare? C'è chi dà già una data, 11 aprile 2027. E ricordiamo che la data vive delle dinamiche politiche, vive anche della maturazione da parte dei parlamentari, dei requisiti, delle indennità. Certo.
1: Per sciogliere le camere devi anche convincere,
0: esatto,
1: diciamo, i parlamentari a farlo. Sì, questa data è abbastanza, diciamo, cresce come ipotesi, anche perché settembre-ottobre scadono le amministrative, diciamo il quinquennio delle grandi città, no? Roma, Milano, Torino, Napoli, sì. Bologna. E si è deciso, siccome si votò in era Covid, eccetera, comunque di prorogarli per un po', però non li puoi prorogare troppo. Altrimenti fanno tipo 6 anni, 7 anni di mandato e sembra c'è più. Quindi sì. A quel punto si deve decidere anche se fare election day con le comunali, in quel caso, ad aprile. Qual è il rischio? Diciamo, lato centrodestra, secondo me il rischio è se fai votare prima le 5 città, come in teoria dovrebbe essere, il risultato lì è abbastanza sfavorevole in teoria, nel senso che potrebbe essere quindi interpretato come un segnale di crisi, di calo,
0: sì.
1: Che potrebbe far parte della campagna elettorale delle politiche a quel punto. Quindi diciamo probabilmente l'idea è anticipare anche per andare insieme alle amministrative o addirittura prima delle amministrative e quindi far giocare alle politiche una partita a parte non contaminata diciamo dal voto delle amministrative. Però vediamo, la data non è chiara.
0: No, infatti assolutamente.
1: È un'ipotesi, cioè si aprile un'ipotesi.
0: Ma ponendo come dato di realtà, poi vedremo, ma comunque che si voti con un nuovo sistema elettorale, alla fine la questione delle preferenze come arriverà ad essere disciplinata? Perché tra l'altro proprio anche un'indagine di cui stava parlando poco fa il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Gigiuto, le preferenze piacciono sia al centrodestra che al centrosinistra, perché ovvio, no, dall'idea al cittadino elettore di poter veramente dire la sua.
1: Però piace.
0: Vabbè, piace solo l'idea, casomai invece sì, qualcuno dice ma io potessi indicare, scegliere io il nome e forse torno anche alle urne ed è un po' che le sto snobbando, poi lo sappiamo c'è tutta la motivazione, no, del rischio, aspetta, voto però, di scambio, compravendita, tutto quello che vogliamo.
1: Diciamo che le preferenze noi le usiamo alle comunali, alle regionali, sì. Alle europee, cioè in tutte le altre elezioni le usiamo.
0: Però per le legislative no, cioè non le usiamo più.
1: Vecchia questione sulle politiche, perché nel 92 famoso di Tangentopoli e Mani Pulite, quando esplose il sistema dei partiti, uno dei capri espiatori furono le preferenze.
0: Sì.
1: Cioè in pratica la linea fu le preferenze aiutano il voto di scambio e la corruzione, quindi liberiamoci delle preferenze. E da allora le politiche non le abbiamo più viste, quindi sono 36 anni che non usiamo
0: no, anche perché abbiamo scoperto, cioè i partiti hanno scoperto che questo ti permette poi di avere maggior controllo, no? E quindi creare anche la tua squadra, i tuoi fedelissimi, decidere te chi tenere dentro e chi tenere fuori a livello di segreterie di partiti. Quindi si sono combinate queste due cose. Sappiamo che le preferenze a Forza Italia, ma anche alla Lega, non piacciono.
1: Così sembra.
0: Secondo te si troverà una sintesi, si troverà una sorta di formulazione ibrida oppure non è proprio stagione giusta per farle rientrare?
1: Ieri in una trasmissione televisiva ho lanciato un'ipotesi ibrida, ma ovviamente
0: non è piaciuta
1: in considerazione nessuno. L'ipotesi ibrida è capolista bloccato e il resto preferenze.
0: Anche io la vedrei così.
1: Che può essere un'ipotesi? Perché alla fine sia le preferenze delle liste bloccate, come tutte le cose, hanno pro e contro, no?
0: Cioè,
1: con la lista bloccata sembrano solo contro, però c'è anche un pro. Tu vuoi mettere una persona competente, esperta, bravissima, che merita di stare in Parlamento, ma non ha mai fatto politica, non ha mai, come dire, si è mai misurato con le preferenze, lo metti capolista. Viceversa, gli altri se la contendono con le preferenze, quindi diciamo, potrebbe essere un'ipotesi.
0: Ma in realtà se tu vedremo, perché in realtà
1: secondo me restano esse bloccate a mio avviso.
0: Sì, tra le due di sicuro. Perché in realtà se tutto fosse giocato per il bene paese in buona fede e al di là della necessità del leader o dei vertici del partito di assicurarsi chi passa e chi non passa, la cosa, cioè tu ti dovresti anche fidare del partito che voti, che nomi che ti propone sono i migliori. Quindi in un mondo perfetto ha un senso.
1: Sì, no, assolutamente. Ripeto, hanno pro e contro entrambi. Le preferenze è vero che avvicinano, aumentano la libertà dell'elettore, avvicinano rappresentante rappresentato, però per esempio aumentano la competizione interna ai partiti, c'è il rischio di voto di scambio, le campagne costano, perché
0: vero,
1: appunto
0: devi farla. Verissimo, per forza.
1: Quindi diciamo, pro e contro sono entrambi in entrambi i casi. A quel punto forse la via migliore è provare a miscelarle, come ho provato a dire ieri. Però vediamo, adesso
0: vedremo.
1: Diciamo, o le miscelano o restano bloccate. Secondo me il passaggio a preferenze non lo vedremo.
0: No.
1: Anche perché, diciamoci la verità, all'elettore piacciono più le preferenze, ma ai partiti piacciono più i risebuccati.
0: Certo,
1: cioè, al di là di quelli che si dicono però preferenze.
0: Sì, ma infatti si dice perché. Esatto, si dice perché, esatto, si deve perché dire. Però è
1: il
0: chiaro.
1: Il paradosso che Vannacci, che il partito è nato ieri, che non ha territorio, ti dica mettete le preferenze, è abbastanza ridicolo.
0: Sì.
1: Cioè, di solito i partiti che funzionano a preferenze sono i partiti che hanno una storia. Cioè, al PD regge, a Fratelli d'Italia regge, anche alla Lega reggerebbe, ma lì c'è un altro tema, cioè che Salvini vuole controllare probabilmente.
0: Esatto,
1: chi,
0: no, assolutamente,
1: chi no.
0: Assolutamente. Salvini ha un problema enorme in questo momento di tenere le redini, no? Quindi
1: il Movimento 5 Stelle ogni giorno dice vogliamo le preferenze, il Movimento 5 Stelle in tutte le elezioni a preferenze va malissimo.
0: Va male, infatti.
1: Non ha storia, non ha territorio.
0: Ma non le vuole
1: le preferenze. In realtà nessuno, esatto.
0: Cioè, è evidente che non le vuole, perché in tutto dove c'è le preferenze va malissimo, sia alle locali che alle europee, e vince come simbolo, no? Quindi 5 Stelle al di là poi del candidato, e quindi è evidente che è un problema. La preferenza a livello di partiti e di movimenti rappresenta un problema sia per quanto riguarda il centrodestra che il centrosinistra. In realtà il centrosinistra, rispetto alle elezioni che ormai insomma un anno sembra lontano ma in termini elettorali è vicinissimo, ha un altro problema, no? Della configurazione del campo largo. Ora abbiamo visto la foto della birra, ci dice più o meno, ecco, Renzi fuori, il resto dentro. Però se resta l'attuale legge elettorale, ce lo dovranno dire prima chi è il candidato premier, e lì è tutt'altro che semplice la questione.
1: Sì, diciamo, sì, assolutamente, è il loro problema, diciamo, problemi loro sono grossi oggettivamente, quello della leadership e ovviamente forse su molti temi chiave della contemporaneità, diciamo così, sono molto divisi, a partire ovviamente dalla questione russa, al posizionamento internazionale, eccetera, che non è roba da poco.
0: No.
1: È vero che l'indicazione del premier è solo un'indicazione, ovviamente, nel senso che poi puoi andare pure da Mattarella e dire no, io voglio un altro premier.
0: Sì, e poi rompere subito crisi di governo prima che il governo nasca, per esempio.
1: Però diciamo in linea teorica,
0: certo, hai ragione.
1: È solo un'indicazione, hai però ragione. È certo, si dovranno accordare sul nome, questo è evidente.
0: E ci sarà.
1: Però, anche qualora non ci fosse la riforma elettorale, andare insieme ma senza un'indicazione di un premier è comunque uno svantaggio.
0: Ti indebolisce, sì.
1: Quindi è un tema che prima o poi lo devono affrontare.
0: Ma faranno le primarie? Perché poi c'è il problema enorme che è stato evidenziato da più analisti, e dimmi tu se hai anche, insomma, se anche tu hai questo riscontro, che mentre poi gli elettori del Partito Democratico voterebbero, soprattutto di questo Partito Democratico, a guida Schlein, voterebbero anche un Conte Premier, resta l'incognita dei 5 Stelle, che in modo mi verrebbe un po' da dire infantile, poi invece le motivazioni sono altre, però una Premier Schlein forse non la voterebbero alcuni 5 Stelle.
1: Dai sondaggi emerge esattamente, cioè il Movimento 5 Stelle è blindato su Conte e il PD è tipo un terzo, due terzi. Cioè un terzo voterebbe Conte, più o meno. Quindi ovviamente questo rende Schlein più debole, da cui poi tutta la vicenda Silvia Salis e tutto quello che abbiamo visto recentemente. Però anche lì scegliere un leader terzo, chiamiamolo così, all'ultimo momento, anche quello è un segnale di debolezza, secondo me.
0: Beh sì,
1: a parte che sarebbe uno scombussolamento clamoroso pure all'interno, non tanto di 5 Stelle, ma nel PD succederebbe.
0: Sì,
1: un caos, secondo me.
0: Penso anch'io che il PD non reggerebbe una cosa, un passaggio del genere. E Renzi veramente lo lasciano fuori?
1: Ma no, Renzi si accorderà alla fine, diciamo, per stare dentro, ottenendo, secondo me, con le insediccate appunto qualche seggio. Oltre non credo che possa andare. Renzi ha deciso di giocare la partita puramente distruttiva, nel senso sta solo giocando per abbattere Giorgia Meloni. E credo che quello sia, oltre non può andare oggettivamente al momento, anche perché il livello di gradimento di Renzi tra 5 Stelle e PD è
0: Sì, è molto,
1: diciamo, a livelli proprio sì, metropolitana, sottoterra.
0: Però qualcosa, ora ragionando da un punto di vista di centrosinistra, quindi di opposizione, a un Renzi che porta avanti la sua Ars Destruens, anche sì, dicono dietro Vannacci, c'è anche qualche, sì, qualche mossa di Renzi. Cioè, è brutto dirlo in questi termini, mi rendo conto, tanto cinismo. Però dovrebbero essergli in qualche modo anche grati i 5 Stelle, i PD, Alleanza Verdi Sinistra.
1: No, no, ma probabilmente alla fine, diciamo, dietro le quinte lo saranno, nel senso che appunto, garantiranno qualche seggio di puro, e quindi, diciamo, una sopravvivenza politica, però non credo possa
0: che si vada oltre. Vedremo, grazie sempre Luigi Di Gregorio, buon lavoro, buona giornata, grazie. Analista, docente di comunicazione politica per Rubettino, ha scritto War Room. E adesso, rispondendo anche ai vostri messaggi e sollecitazioni, vogliamo capire meglio cosa sono queste truffe estive, o meglio, è brutto dirlo, alle truffe estive però siamo abituati, no? Un po' da sempre, capitava che tu leggevi l'inserzione, anche ai tempi antichi, prenotavi la casa e vedevi che era un box macchina, oppure proprio non c'erano abitazioni, solo che tutto questo è assolutamente potenziato a livelli estremi con l'intelligenza artificiale. L'allarme arriva direttamente dal Codacons. Ai nostri microfoni l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ovviamente.
0: Grazie a lei per essere con noi, anche perché non solo ci darà qualche informazione in più, ma spero anche qualche consiglio per i nostri ascoltatori. Quindi l'intelligenza artificiale ha amplificato in modo catastrofico il boom delle truffe turistiche?
2: Ma guardi, bisogna sempre fare una premessa quando si parla di truffe in generale e quando si parla di truffe per i nostri viaggi estivi in particolare, okay, perché i truffatori, deve sapere che cosa fanno, si aggiornano, quindi come la tecnologia. Come la tecnologia entra a far parte chiaramente, diciamo, ecco, della nostra vita reale, la tecnologia entra anche a far parte della vita dei truffatori. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo poi ogni anno voi, tutti i cittadini e i consumatori si devono aggiornare, perché le truffe si evolvono, con l'evolversi della tecnologia si evolvono le truffe. Adesso è il turno purtroppo dell'intelligenza artificiale. Quando noi riusciremo a trovare, tra virgolette, un rimedio all'intelligenza artificiale, i truffatori vedrete che troveranno un'altra modalità ancora più evoluta, perché qui la truffa è questo, poi in realtà, no? L'artificio e il raggiro previsto dal codice penale.
0: Certo.
2: Quindi nuova evoluzione, diciamo, ecco, delle truffe anche per quanto riguarda i nostri viaggi estivi, utilizzo dell'intelligenza artificiale assolutamente sì, pericolosissima assolutamente sì, in questo momento bisogna proprio stare molto molto in campana, perché le truffe si facevano anche prima sui nostri viaggi, sull'estate, sulle prenotazioni, adesso c'è questo ulteriore upgrade dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che altro non fa che fregarci in maniera ancora più evoluta, come si dice.
0: Ma uno non può stare tranquillo neppure d'estate in ferie, no? Nemmeno in questo momento. Allora, per evitare di farcele rovinare le ferie da brutte sorprese, quindi ritrovarci truffati, quali sono le indicazioni, i consigli che possiamo dare a chi ci sta seguendo?
2: Allora, la cosa più importante è quella di non agire di puro istinto, cioè vediamo la promozione che sembra offrirci un alloggio stupendo a un prezzo stracciato, già lì dobbiamo alzare le antenne, quindi dobbiamo essere noi il primo soggetto intelligente a non agire di puro istinto. Dopodiché ci sono alcune accortezze, ad esempio non facciamo assolutamente pagamenti strani tipo ricariche di carte di credito se ci vengono chieste. Adesso c'è la nuova truffa che del contatto tramite WhatsApp, perché lei deve sapere che in uno dei più importanti portali di prenotazioni che noi tutti sicuramente utilizziamo o abbiamo utilizzato, c'è stata una fuga di dati ad aprile, cioè sono stati rubati da parte, diciamo, di alcuni truffatori e hacker i dati delle prenotazioni dei cittadini. Quindi adesso che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato e stanno utilizzando questi dati per inviarci, i truffatori ovviamente, inviarci dei messaggi WhatsApp in cui troverete, pensate un po', il numero proprio della vostra prenotazione con il nome della location dovete andare, lo stesso periodo, eccetera, perché quello è stato rubato, nel Mamma quale mia. Poi vi chiedono tramite WhatsApp di collegarvi a un link per pagare l'acconto della... Non aderite assolutamente, chiudete, bloccate il numero e eventualmente denunciate, per carità. Quindi la cosa più importante da fare è non agire di istinto, ragionare. Se dovete per forza e volete per forza prendere la casa che vi sembra la casa da sogno, cercate quantomeno di non pagare anticipi, di non pagare acconti, di modo che eventualmente, se c'è la truffa dietro, è vero che vi ritroverete magari dentro un garage, però non avete quantomeno buttato i soldi. Ecco, questa è l'arma, diciamo, proprio l'ultimo baluardo nel caso in cui proprio vogliamo aderire a delle proposte strane o che ci pervengono magari tramite siti strani o social network. Quindi ecco, questa è diciamo il consiglio che voglio dare, più importante è quello di essere avveduti, cioè di non agire d'istinto, ma nel momento in cui si va a fare una prenotazione guardare un po', ecco, verificare tutti gli elementi della prenotazione ed essere sicuri anche tramite conferma alla struttura alberghiera dove dovete andare, che sia tutto quanto ok.
0: E invece, una volta che purtroppo, ahimè, avveduta non sono stata, cosa posso fare per rivalermi rispetto alla truffa subita?
2: Purtroppo i mezzi, allora, se speriamo di recuperare le cifre, le somme, questo diventa molto difficile, chiaramente. Se la truffa, attenzione però, deriva a seguito di una prenotazione effettuata su un portale o un canale ufficiale, quantomeno quelli più famosi, più conosciuti, a quel punto potete rivolgervi ad un legale e chiedere quantomeno il rimborso di quanto è stato pagato illecitamente, chiaramente in questo caso direttamente al portale, al provider, perché loro comunque detengono un profilo di responsabilità oggettiva legata alla non violazione dei dati che voi andate ad inserire nel profilo, quindi quello lo potete fare. Se invece chiaramente trovate un campo vuoto di papaveri in un posto dove doveva esserci una villa, purtroppo lì la questione, chiaramente andate a denunciare subito, recuperare i soldi, essendo, diciamo, truffe molto molto, diciamo, consolidate, sarà un po' più complicato chiaramente recuperare i soldi in quel caso, però denunciate lo stesso, perché non si sa mai.
0: No, certo, grazie per i consigli e per diciamo le indicazioni così importanti che ci ha dato Vincenzo Rienzi. Buona
2: grazie
0: giornata.
2: Sempre a voi. Grazie,
0: grazie l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Tra pochi minuti torniamo a parlare di clima estremo, quindi tanto caldo ma anche temporali di forte intensità in questi giorni, perché sapete che hanno animato un certo dibattito anche rispetto a chiusura e riapertura delle scuole, ma non solo. A tra poco.

0: di caldo estremo non si è parlato soltanto delle temperature da record che sono state registrate in tutta Europa, cercando anche di capire come poter affrontare oggi e in prospettiva domani temperature che sicuramente indietro non torneranno, quindi come rendere le nostre città più capaci di resistere, più resilienti, con questo termine ormai abusato. Ma si è parlato di contro anche di quello che stiamo sperimentando dalle scorse ore, a cominciare dalla Lombardia, ovvero anche un clima estremo rispetto a temporali, grandinate e venti di notevole intensità che, e lo abbiamo già visto negli ultimi anni, hanno prodotto danni ingenti, ingentissimi, oltre ovviamente, a meno in alcuni casi, anche alla perdita di vite umane. È per questo che è stato anche introdotto l'obbligo delle cosiddette polizze catastrofali, obbligo la cui introduzione era stata differita proprio al 2026 e che, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, aveva come data limite quella del marzo scorso. E poi però non se ne è più sentito parlare, quindi vogliamo fare un punto rispetto alle assicurazioni catastrofali per capire se almeno da questo punto di vista ci siamo, come dire, rafforzati oppure no, almeno per quanto riguarda il tessuto produttivo. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Riccardo Cesari, che è professore ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie dell'Università di Bologna, che è stato anche membro del consiglio dell'IVAS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, Placente.
0: E su questo tema c'è anche un articolo su lavoce.info, firma proprio di Riccardo Cesari, che vi consiglio di recuperare. Allora, professore, grazie. A che punto siamo? Cosa ci dice il quadro dell'obbligo per quanto riguarda le imprese delle polizze catastrofali?
1: Diciamo innanzitutto che questa novità è stata molto importante ed è stata veramente una svolta nella storia, insomma, dell'assicurazione in Italia. Ci è voluto un po' per metterla in piedi, perché la legge è quella di fine 2023, c'è stato un anno di decreti attuativi, siamo finalmente in pista. Naturalmente per quanto riguarda, c'è stata un'entrata, diciamo, progressiva, prima le grandi, poi le medie, sì, poi le piccole, piccolissime. Per quanto riguarda le grandi e le medie, siamo, io credo, a buon punto, almeno i numeri che ha pubblicato IVAS ci dicono questo. Per quanto invece riguarda la grandissima platea dei 4 milioni e mezzo di imprese piccole e piccolissime, siamo all'inizio. Si comincia adesso, naturalmente bisogna puntare molto sulla consapevolezza, sulla e se vogliamo anche un po' sugli incentivi e i disincentivi.
0: Indubbiamente, perché ragionando proprio in termini anche per le interviste che abbiamo realizzato noi, le piccole, piccolissime imprese dicono: beh, ma alla fine non ci conviene, perché ci costa talmente tanto a regime la polizza che stiamo un po', no, alla possibilità, e quindi ci affidiamo un po' a una spinta, a una dimensione fatalista, cioè alla fine.
1: Diciamo che per quanto riguarda il costo, insomma, è tutto da vedere, perché normalmente dipende dall'area in cui un'impresa è localizzata, certo. Sono aree più a rischio, aree meno a rischio. C'è un sistema sul sito dell'IVAS che consente di farci un'idea sui prezzi medi, minimi e massimi che sono stati caricati fino adesso dalle compagnie di assicurazione. Quindi già lì uno è quasi una specie di preventivatore, poi un vero preventivatore è in costruzione, però già lì si capisce quanto uno più o meno dovrà spendere. Ma io aggiungerei una cosa, che io credo che non siano soldi buttati, perché si tratta di diciamo rendere più solida, più resiliente, come dicevo un attimo fa, la propria impresa. Non è una spesa buttata, non è una tassa, come a volte si dice in modo veramente sbagliato, anche perché in alcuni casi rischia l'impresa di essere distrutta da una situazione catastrofica, mentre invece con una copertura assicurativa, insomma, la sua la sua robustezza, insomma, è tutt'altra. Aggiungerei anche che le banche, come ha anche suggerito il presidente dell'IBAS qualche giorno fa, le banche tendono a guardare la presenza o meno della copertura assicurativa per fare una valutazione, infatti, sulla rischiosità dell'impresa.
0: Certo, quindi quando devono concedere prestiti, no?
1: Esatto, esatto. Quindi per fare il calcolo poi del tasso da caricare all'impresa, se noi riusciamo, grazie appunto alla presenza di coperture assicurative, a ottenere un tasso più basso, è chiaro che poi alla fine i soldi rientrano da quel lato. Quindi io non lo vedrei come un costo, soldi buttati dalla finestra, nel modo più assoluto.
0: No, rappresentano veramente, scusate il gioco di parole, ma un'assicurazione rispetto alla vita dell'impresa e la capacità poi di riprendere, iniziare a affrontare anche un danno enorme come quelli che determinano alcune calamità. Ecco, proprio la tipologia, in realtà da un punto di vista proprio di profili, tipologia di polizza, sono contemplate al momento soltanto quelle principali, sì, no? Terremoto, alluvioni, frane.
1: Esattamente, la legge ha previsto solamente, che sono poi in gran parte le più importanti.
0: Sì, almeno anche le più ricorrenti, certo.
1: Le più ricorrenti. Naturalmente nulla impedisce che si possa fare un ampliamento della copertura, concordandolo con la compagnia di assicurazione, magari spuntando anche un prezzo ridotto, perché nel momento in cui si mettono assieme rischi non correlati tra di loro, il costo della copertura è più basso, quindi
0: certo,
1: è un primo passo. Certo, sarebbe auspicabile anche coprire eventi come quelli che diceva prima, tempeste,
0: abbiamo visto,
1: bombe d'acqua,
0: mamma mia, ma esatto, poi anche le trombe d'aria, no? Che prima erano, certo, da noi una rarità, certo, che vedevamo soprattutto dalla spiaggia, però sì, era in mare, invece adesso abbiamo visto i danni enormi anche, sì, all'interno, sì, proprio del territorio, quindi probabilmente sì, sì, è interessante che il dibattito e il confronto vada avanti per inserire più tipologie possibili rispetto a un clima che è cambiato in modo impressionante.
1: Se vogliamo è un passo per crescere nella cultura assicurativa, io lo vedrei anche così, un primo passo, non quello definitivo, ma è un passo importante.
0: Professore, mi scusi, una domanda, ma negli altri paesi ci sono già, altri paesi ovviamente io sto pensando ai nostri omologhi europei,
1: certo,
0: ci sono già coperture assicurative oppure obbligo di polizze di questo tipo? Oh no.
1: Sì, ci sono, e come, con la differenza che negli altri paesi probabilmente c'è una cultura assicurativa più sviluppata e non c'è stato bisogno di introdurre un obbligo vero e proprio,
0: ecco,
1: perché di fatto c'è un collegamento tra le coperture catastrofi naturali a altre coperture. Per esempio in Francia chi sottoscrive una copertura incendio automaticamente, e spesso ce l'abbiamo anche in Italia, anche
0: sì,
1: se non così come in Francia, automaticamente c'è anche la copertura catastrofi naturali.
0: Ecco.
1: E questo ha fatto sì che in Francia questo collegamento, si chiama semi-obbligatorietà, ha praticamente coperto il 90 e oltre per cento del mercato. Quindi non c'è stato bisogno di introdurre nessun obbligo. Analogamente anche nel caso della Spagna, due casi veramente importanti e molto ben funzionanti.
0: È un po' quello che ci diceva prima, no? È proprio più una questione di cultura della sicurezza e dunque,
1: sì,
0: dell'assicurazione. Nel momento in cui vedo che lo strumento efficace funziona e veramente mi tutela, non ho bisogno che qualcuno mi obblighi, sono io in prima persona a ricercarlo e attuarlo.
1: Esatto, esattamente.
0: Beh, molto molto interessante. Grazie professore per questa mattina.
1: Grazie a lei.
0: Ci aggiorniamo. Buona giornata. Riccardo Cesari, vi ricordo, ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie all'Università di Bologna ed è stato proprio fino al 2025 membro del Consiglio dell'IBAS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Ancora una volta vi ricordo, su lavoce.info potete recuperare il pezzo a cui ho fatto riferimento del professor Cesari e trovate anche tutti i dati, schemi che sicuramente arricchiscono e danno un'idea ancora maggiore quello cui stiamo parlando. Tra Tra pochi minuti torniamo invece a parlare del gran caldo, dell'apertura e della chiusura delle scuole. Scuole, lo abbiamo già detto, affrontato come tema, che nel 90% oltre dei casi non hanno sistemi di climatizzazione e quindi il gran caldo pesa, come pensiamo ai nostri ragazzi che stanno affrontando in questi giorni gli orali della prova di maturità che quest'anno ha inaugurato proprio il gran caldo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: temperature estreme di questi giorni ci concederanno una tregua, per la verità breve, perché se le previsioni verranno rispettate già da settimana prossima, lunedì, torneremo a vedere temperature di 37-38 gradi anche a nord Italia. Però tutto quello che è successo ha riaperto il dibattito rispetto a quanto noi siamo preparati come città e poi a livello di singole città, anche proprio come, diciamo, istituzioni e strutture paese, ad affrontare ormai temperature che sempre più costituiranno l'ordinario. E l'ho detto poco fa, pensate che in questi giorni di caldo veramente impressionante, che ha rappresentato un rischio per le persone più vulnerabili da un punto di vista dell'età e della salute, ha rappresentato ovviamente una problematica per tutti noi, e ancora di più per chi in questi giorni ha sostenuto gli esami di maturità, perché mentre noi andiamo al lavoro, e bene o male, insomma, tutti i luoghi di lavoro sono piuttosto climatizzati, perlomeno ovviamente per il lavoro indoor, nelle scuole c'è un problema enorme ormai che va avanti da anni rispetto all'assoluta mancanza di aria condizionata, comunque di climatizzatori, questo per oltre il 90% degli istituti. E c'è stato anche un episodio estremamente preoccupante nei giorni scorsi a Mestre, dove un presidente di commissione è svenuto durante gli orali proprio per il gran caldo. Allora forse è il caso di non rimandare oltre certe decisioni e certi provvedimenti. Buongiorno Marcello Pacifico, presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Buondì.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi.
0: Allora, che si può fare? Perché si ragiona tanto anche di aprire prima, chiudere dopo le scuole, evitare questi 3 mesi, no, di vacanze per i ragazzi, perché è un'eccezione a livello europeo, senza fare i conti poi con il fatto di dover nel caso andare a scuola non solo tutto giugno ma anche tutto luglio con queste temperature, quando le scuole non sono assolutamente, lo possiamo dire, un luogo adatto per ospitare persone con temperature che vadano oltre i 30 gradi.
1: Ma infatti hai detto bene, allora qui la questione non può essere legata al tempo scuola da far coincidere col tempo lavoro di chi lavora o altro, bisogna ragionare sull'utilità di questo tempo, perché se poi non ci sono le condizioni per poter fare lezioni in maniera serena in classe, sia da parte degli insegnanti, sia da parte anche, io voglio ricordare, esiste anche un personale ATO per quello degli alunni.
0: Certo.
1: Nel caso dei lavoratori si parla di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, o basti pensare che in questi giorni ci sono diverse ordinanze anche di sindaci o di presidenti di regione dove vietano di lavorare durante una certa fascia oraria. Però vi faccio questo esempio per essere chiaro, perché in passato sono state tutte queste polemiche quando noi abbiamo detto dobbiamo rimettere mano al calendario scolastico. Sì. E tutte le famiglie si sono sollevate, no? Erano come se alla fine la scuola deve essere un eterno esilio nido, non è un parcheggio. Allora in Francia, ecco, si parla sempre di Europa, cosa è successo in Francia in questi giorni? Siccome là andavano a scuola, hanno dovuto chiudere 6.000 scuole, hanno dovuto rinviare migliaia di prove di esami di, sì, stato finale, rinviate, annullate in questo momento, mentre in Italia discutiamo di casi purtroppo che sono sempre più frequenti, che stanno avvenendo. L'altra volta un insegnante di scuola primaria, di scuola dell'infanzia, che si è sentita male, l'altra, sì, l'ultima volta il collega di me, il presidente di commissione di questa scuola di Mestre, che ha avuto un mancamento, uno svenimento. Allora, e non ci sono, e gli alunni fortunatamente in questo momento, ecco, a parte per fortuna loro perché si diplomano, ma diciamo purtroppo a parte i 500.000 maturandi che fra pochi giorni ormai finiranno queste prove, e la scuola da noi è già chiusa dall'8 giugno, sì, dal 9 giugno,
0: certo,
1: e quindi siamo riusciti tra l'altro a evitare questa bolla di calore. Però mi fa sorridere quando qualcuno dice no vabbè, iniziamo a fine agosto. Innanzitutto io voglio ricordare che l'infanzia inizia il 1° settembre, gli asili nido e infanzia iniziano prima, e già questo è un problema per i bambini, per le bambine. Hai detto bene poco fa, hai fatto proprio un report, tu parli del 90%, noi risulta, sì, addirittura il 93%, che significa che su 57.000 edifici, no, scuole, sedi di presidenza, le scuole sedi di presidenza sono 7.003, gli edifici sono più di 50.000. Allora su 50.000 edifici, meno di 4.000 edifici sono climatizzati.
0: Già.
1: Allora, poi non abbiamo uno studio delle singole aule, perché le singole aule non le abbiamo nei plessi o quant'altro, e poi vabbè, tutto questo bisognerebbe capire nei varie parti del paese. È vero che queste due settimane di bolla di calore da Bolzano a Catania hanno fatto capire che non è solo un problema del sud, un problema di adeguamento degli edifici, che se non si fa immediatamente non puoi costringere da una parte da mandare agli alunni i tuoi figli a scuola, dice, perché non so dove mandarli, però me li fai morire a scuola.
0: È questo, certo. Poi ricordiamo che c'è l'obbligo scolastico fino a 16 anni, quindi tu mi obblighi a mandare mio figlio in quelle strutture lì.
1: Io vorrei interrogare, mi piacerebbe sapere, diciamo, noi avevamo tutti questi miliardi in debito di PNRR anche per la ristrutturazione degli edifici.
0: Infatti.
1: Ci piacerebbe sapere, vediamo, il 30 giugno scadevano i termini, anche se poi sappiamo che nei prossimi mesi, ancora per un anno, si potranno chiudere certi progetti legati al PNRR, però ci piacerebbe sapere, al di là delle scuole nuove costruite, su quelle che hanno più di 50 anni, hanno più di 60 anni, che cosa abbiamo operato. Purtroppo questo è legato a un altro tema in generale che riguarda la nostra scuola. Le nostre scuole non sono in sicurezza, noi le abbiamo fatte tutte, ora noi ci insegniamo pure, però diciamo le nostre scuole non sono mai state in sicurezza, molte non hanno certificato di disabilità, molte non hanno tutta la documentazione utile per i terremoti e affrontare appunto i terremoti, quasi tutte abbiamo rinnovato di anno in anno sempre le proroghe sulla normativa dell'antincendio, per esempio. E allora lì tra l'altro è un problema ancora più complesso, perché i presidi non sono datori di lavoro, ma non sono proprietari dell'immobile, quindi quando si deve intervenire nell'immobile bisogna chiamare il presidente della provincia, il sindaco, il presidente della regione. Se non sono loro a intervenire, non è che è colpa poi del preside se va individuare con i rappresentanti della sicurezza quello che avviene. Quindi è un sistema complesso che però noi vorremmo, e devo dire anzi a livello ministeriale, recentemente è stato aperto un osservatorio sulla sicurezza e noi stessi come sindacato ANIEF, noi rappresentiamo più di 75.000 colleghi in Italia, abbiamo incominciato a inviare delle lettere segnalando comunque ai dirigenti scolastici i casi in cui sia impossibile fare lezione per tutelare la salute. Ecco, si parla sempre di sicurezza, ma la salute è importante, la sicurezza poi certo riguarda la salute,
0: è correlata, voglio dire, sono due elementi, sicurezza e salute, che vanno insieme, no? È sempre il benessere della persona.
1: In passato, ripeto, mi ricordo quando c'era l'ex ministro Santanchè che aveva proposto apriamo le scuole d'estate e tutti imprenditori, noi avevamo detto ma come? Noi stiamo chiedendo di modificare, anche perché ancora nessuno, devo dire personalmente, mi ha spiegato per quale motivo io 35 anni fa

0: certo,
1: in Sicilia,
0: certo,
1: che iniziava il 23, in Sicilia, Calabria, che iniziava il 23 settembre, ma stiamo parlando di 35 anni fa, quando ancora le temperature non erano quelle di oggi.
0: No, no, infatti.
1: L'ambiente climatico non è quello di oggi.
0: Ma secondo me non possiamo fare finta di niente. Qui c'è da affrontare.
1: Primi di giugno.
0: Ecco, quindi
1: 10, 12, 13, 14.
0: Più o meno come adesso, quindi.
1: Comunque, più o meno è come adesso. Comunque, le cose sono due: o si mette mano seriamente, in base a me la casistica delle temperature, di quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni, allora si incomincia a pensare seriamente a rivedere il calendario con una flessibilità durante l'anno, oppure se mi si dice vabbè, copiamo l'Europa, l'Europa in questo momento in Germania a 40 gradi a Berlino mandano i ragazzi e poi mi chiudono le scuole, allora ti dico, ma scusa, se devo copiare la Germania e ridurre addirittura invece che aumentare questo periodo dove c'è il picco di calore, poi mi ritroverò però costretto comunque a chiuderle, quindi non è che poi devo recuperare queste ore, oppure non le recupero perché mi si dice calamità naturale, ma quello che ci perde è l'alunno che ha fatto meno ore durante l'anno.
0: Ma sì, allora, no, non si può ragionare, cioè per carità, poi ci saranno sempre le emergenze, ma noi dobbiamo ragionare su uno straordinario che ormai è diventato ordinario e quindi va a livello di strutture, di calendario disciplinato, affrontato questo. Poi anche quando ci sono le alluvioni e i terremoti si chiudono le scuole, ci mancherebbe altro, però dobbiamo capire quello che ad oggi è veramente emergenza e dunque fatto straordinario e quello che invece sta diventando la nuova normalità.
1: Avevamo una possibilità con i fondi PNRR da spendere nell'edilizia, ripeto, però non essendo noi responsabili di quello che è avvenuto, ora ci aspettiamo di capire che cosa è stato fatto, cos'è in programma, però il dato di fatto è questo, solo tra il 4 e il 5%, ecco, vogliamo essere buoni, delle scuole italiane, degli edifici scolastici italiani che sono più di 50.000, sono dotati di sistemi di climatizzazione, quindi quando c'è questa assura prolungata, e purtroppo né i ragazzi e le ragazze sono messe nelle condizioni di poter lavorare bene, di poter studiare bene, apprendere bene in classe, e gli insegnanti, tra l'altro più della metà degli insegnanti over 50, abbiamo quasi 250.000 over 60,
0: cioè, giusto.
1: A 40 gradi dentro un'aula 5 ore, 6 ore, no. Si apre la finestra, però poi ti senti male.
0: No, no, ma il quadro è chiarissimo e speriamo che arrivino risposte all'altezza. Intanto io la ringrazio per questa mattina, Marcello Pacifico. Buona giornata.
1: Ringraziamento a voi, buona giornata. Arrivederci.
0: Grazie ancora. Marcello Pacifico è presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Quindi veramente, se il clima è questo, dobbiamo in tutti i settori, quello della scuola non deve essere certo lasciato per ultimo, affrontare e dare le giuste risposte. Ah, a proposito, in bocca al lupo a tutti i maturandi che in questi giorni sono alle prese con l'orale. Anzi, vi dico subito che domani ritroveremo la nostra maturanda Emma Bricco, che abbiamo seguito in tutti i passaggi della sua maturità liceale, di liceo classico, e che domani sarà di nuovo con noi perché sabato mattina all'orario, quindi avremo modo di farle anche il nostro grande in bocca al lupo a lei e a tutti voi ragazzi. Allora, per oggi però siamo giunti ai saluti, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Alessandro Paiole e Lorenzo Sada per averci accompagnato questa mattina in regia, vi ricordo che tutte le voci, le testimonianze che avete sentito oggi potete riascoltarle con l'app Play 2000, l'appuntamento è per domani alle 7 puntuali su InBlu 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: 4 consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine, i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil, che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran. Il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa, dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1000 giorni di guerra, dal 7 ottobre 2023, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna: slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo: la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 2 luglio 2026. Nella notte possibilità di rovesci e temporali sparsi per l'ingresso da nord di una goccia fredda, con deciso ricambio d'aria. In mattinata, residui fenomeni in Appennino con venti di grecale più freschi, che inizieranno a soffiare fino a moderati sulle zone più esposte. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, con precipitazioni meno probabili e ventilazione da nord-est. Temperature in diminuzione, fino a portarsi, dopo molti giorni, nelle medie attese per il periodo, massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità media.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco incontri in blu della settimana.
4: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana. On the dance floor.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

vissuto un'estate del 2002 sa già cosa sta per succedere. A Sere Hedele la SketchUp è stata una vera esplosione mondiale e il balletto associato alla canzone è diventato uno dei più imitati degli anni 2000.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, Reale Medaglie d'Oro, ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Adesso ci fermiamo su un grande classico italiano. Quando Rino Gaetano pubblica Ma il cielo è sempre più blu nel 1975, probabilmente non immagina che diventerà uno dei brani più amati della musica italiana. Il ritornello è conosciuto praticamente da chiunque, anche da chi non era ancora nato quando uscì la canzone. Rino Gaetano!

Estate 2004, una melodia contagiosa, un ritornello incomprensibile per molti eppure impossibile da dimenticare. Dragostea Dintin diventa uno dei tormentoni europei più forti degli anni 2000. Il celebre Numa Numa è diventato uno dei primi fenomeni virali della storia di internet. Ozonia, Dragostea

0: Tra le voci più riconoscibili della musica italiana c'è sicuramente quella di Giusy Ferreri. Non discordar mai di me è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2008. Il singolo rimase ai vertici delle classifiche per mesi, diventando uno dei maggiori successi dell'anno. Arriva Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me.
1: Sì.

0: si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Quando si parla di estate, sole, atmosfere tropicali, è impossibile non pensare a questa canzone. La Isla Bonita di Madonna è uno dei brani più iconici degli anni Ottanta. Inizialmente il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che però lo rifiutò. E allora arriva Madonna con La Isla Bonita.

sono canzoni che hanno superato il concetto stesso di successo. Alba Chiara è una di quelle. Pubblicata nel 1979 è diventata nel tempo il momento più atteso dei concerti di Vasco Rossi. Il brano era passato quasi inosservato all'inizio, per poi trasformarsi in un autentico monumento della musica italiana. Alba Chiara, Vasco Rossi.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, la cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene, Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente de visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche. 2 luglio 2026. Nella notte possibilità di rovesci e temporali sparsi per l'ingresso da nord di una goccia fredda, con deciso ricambio d'aria. In mattinata, residui fenomeni in Appennino con venti di grecale più freschi, che inizieranno a soffiare fino a moderati sulle zone più esposte. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, con precipitazioni meno probabili, e ventilazione da nord-est. Temperature in diminuzione, fino a portarsi, dopo molti giorni, nelle medie attese per il periodo, massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità media.
4: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: in Blu 2000 News.
1: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella Fraternità Sacerdotale San Pio X, decreto del Dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica e rito celebrato in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata, specie al nord. Al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche 2 luglio 2026. Nella notte possibilità di rovesci e temporali sparsi per l'ingresso da nord di una goccia fredda, con deciso ricambio d'aria. In mattinata, residui fenomeni in Appennino con venti di grecale più freschi che inizieranno a soffiare fino a moderati sulle zone più esposte. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, con precipitazioni meno probabili e ventilazione da nord-est. Temperature in diminuzione, fino a portarsi, dopo molti giorni, nelle medie attese per il periodo, massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità media.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
5: Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo oggi con un interessante articolo tratto da Nigrizia, che fa riflettere sul problema del denaro e delle armi e ci spiega come le banche italiane e in quanta misura finanziano l'industria militare. Il rapporto di Fondazione Etica e Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo analizza partecipazioni azionarie, prestiti, servizi all'export di 24 gruppi bancari. E c'è un filo sottile, spesso invisibile, che collega il conto corrente di milioni di italiani all'industria degli armamenti. Non è un percorso diretto, né necessariamente consapevole, ma esiste, passa attraverso i bilanci degli istituti di credito, le loro partecipazioni azionarie, i finanziamenti alle imprese del settore, i servizi di supporto all'export. Ricostruirlo con il metodo e il rigore è l'obiettivo di Zero Armi, il rapporto realizzato da Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo, che quest'anno è giunto alla sua seconda edizione. È uno strumento unico che si propone come il primo tentativo sistematico di valutare l'esposizione del sistema bancario italiano verso il comparto della difesa, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un'espansione rapida e che per ragioni strutturali tende ad operare con un livello di trasparenza informativa molto inferiore rispetto ad altri comparti industriali. Tra il 2020 e il 2005 abbiamo assistito ad un'Europa che torna a spendere in difesa. La spesa pubblica per la difesa dell'Unione Europea è aumentata del 62,8%, una crescita che non è frutto del caso, ma di precisi indirizzi politici che, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, hanno spinto i governi ad accelerare il riarmo e al tempo stesso a incoraggiare il coinvolgimento dei capitali privati nel finanziamento del comparto militare. In questo processo è emersa anche una discussione sui confini della cosiddetta finanza ESG, quella che orienta gli investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance. Alcune voci a livello europeo e nazionale hanno sostenuto che le spese per la difesa possano essere considerate compatibili con i criteri di sostenibilità in quanto funzionali alla sicurezza collettiva, una posizione che ha aperto un dibattito tutt'altro che risolto tra analisti, istituzioni finanziarie e organizzazioni della società civile. E in Italia la spesa militare pro capite è passata da $368 nel 2015 agli oltre $600 nel 2023. E con stime che per il 2005 indicano una spesa complessiva di circa 33 miliardi di euro. Gli investimenti in nuovi sistemi d'arma sono aumentati del 77% rispetto al 2021, numeri che delineano quello che gli esperti del settore definiscono un vero e proprio superciclo della difesa, destinato a protrarsi almeno per il prossimo decennio. La seconda edizione di Zero Armi si amplia significativamente come perimetro rispetto alla prima. Se il rapporto precedente analizzava 11 gruppi bancari, quello del 2026 ne prende in esame 24, e è una scelta che consente di avere una visione più rappresentativa del sistema creditizio italiano nel suo insieme. Per ogni banca, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di valutazione basato su tre principali tipi di rapporto con il settore militare. Il primo riguarda la partecipazione azionaria di imprese della difesa, ovvero la quota di proprietà diretta o indiretta che le banche detengono in società che producono o commerciano sistema d'armi. La seconda area riguarda i finanziamenti, prestiti, linee di credito, obbligazioni sottoscritte a favore di imprese o programmi di sviluppo militare. Terza area comprende i servizi finanziari connessi alla vendita e all'esportazione di armamenti, incluse le garanzie bancarie e le lettere di credito che facilitano le transazioni internazionali. A queste tre dimensioni quantitative se ne affianca una qualitativa, considerata centrale dalla metodologia del rapporto, e cioè la disponibilità degli istituti alla trasparenza, al confronto. Fin dall'avvio del progetto i ricercatori hanno contattato le banche chiedendo di rispondere a questionari e di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle pubblicamente disponibili. La disponibilità o la reticenza con cui ciascun istituto ha risposto a queste richieste è stata valutata e concorre a formare il punteggio complessivo. Una novità dell'edizione 2025 è l'esame sistematico delle politiche adottate dagli istituti in materia di armamenti. I ricercatori hanno analizzato la chiarezza dei criteri di esclusione adottati dalle banche, il perimetro di applicazione di questi criteri, i meccanismi previsti per la loro implementazione concreta. Questa dimensione non incide direttamente nel punteggio finale, ma offre un elemento di valutazione qualitativa importante per comprendere gli orientamenti strategici di ciascun istituto, soprattutto la coerenza tra i principi dichiarati e le pratiche effettive. Il punteggio finale di ciascuna banca varia su una scala da 0 a 75, dove il valore più alto indica il maggior grado di coinvolgimento con il comparto militare. Il risultato del rapporto restituisce un quadro diversificato in cui convivono istituti con approcci molto distanti fra loro. All'estremo della scala si conferma Banca Etica, l'istituto che ha commissionato la ricerca e unica banca ad aver ottenuto un punteggio pari a zero. Il rifiuto di qualsiasi esposizione verso l'industria militare è parte integrante del suo statuto, Banca Etica. In una fascia di coinvolgimento che il rapporto definisce minimo, punteggi compresi tra 10 e 20, si trovano diversi istituti che negli ultimi anni hanno compiuto scelte strategiche orientate a ridurre la propria esposizione verso il settore. E nel loro caso il punteggio relativamente contenuto è il risultato sia di scelte operative concrete sia di una maggiore apertura verso le richieste di trasparenza avanzate dai ricercatori. BPR Banca, Banco BPM, Cassa Centrale Banca e Cassa Depositi e Prestiti rientrano in questo gruppo. Una posizione intermedia è occupata da Banca Mediolanum, da Mediobanca, e si tratta di istituti che mantengono relazioni con il comparto della difesa, ma con una intensità inferiore rispetto ai grandi protagonisti del mercato. Da designare tuttavia che sia la Banca Popolare di Sondrio che la BPR compaiono nella tabella Banche Armate, pubblicata ogni anno nella relazione annuale del governo italiano sulle esportazioni di armamenti. Il quadro cambia quando si osservano i due più grandi istituti per flusso di cassa, l'Intesa San Paolo e l'Unicredit. Entrambe si collocano in una fascia di coinvolgimento significativo, con punteggi compresi tra 40 e 60, e questa non è una novità assoluta. Uno dei passaggi più delicati dello studio riguarda le relazioni tra il sistema bancario e Leonardo S.p.A., la principale azienda italiana nel settore della difesa e dell'aerospazio a partecipazione pubblica. Leonardo è un'impresa legale, il problema è la coerenza tra le politiche adottate dagli istituti e le loro pratiche concrete. Molte banche includono nelle proprie politiche di responsabilità sociale l'esclusione di finanziamenti ad aziende coinvolte nella produzione di armi controverse o nucleari. Tuttavia, il rapporto evidenzia che Leonardo è coinvolta attraverso il consorzio MEDA, di cui detiene il 25%, nella realizzazione del missile ASN4G a testata nucleare, un programma sviluppato per le forze armate francesi. E poi c'è l'assemblamento in Italia delle ali dei caccia F-35, aeromobili progettati anche per trasportare le bombe nucleari americane, elementi documentati pubblicamente noti, ma molti istituti di credito tendono ad accettare le dichiarazioni dell'azienda che nega il coinvolgimento diretto senza procedere a verifiche, prassi che secondo i ricercatori solleva interrogativi sull'efficacia reale dei meccanismi di controllo interni alle banche. C'è poi anche un'altra dimensione che va al di là del perimetro strettamente finanziario, toccando l'impatto macroeconomico della corsa al riarmo. In un contesto di vincoli di bilancio, l'Italia deve rispettare la regola del patto di stabilità e crescita. Ogni incremento della spesa militare corrisponde a una riduzione delle risorse disponibili per altri settori. E gli autori citano studi che mostrano come gli investimenti in sanità, istruzione, transizione ecologica generino a parità di risorse impegnate un impatto occupazionale significativamente superiore rispetto alle spese militari. Non si tratta di un argomento assoluto, ma è un elemento che secondo i ricercatori dovrebbe essere parte integrante del dibattito pubblico sulle priorità di spesa. Uno degli snodi più rilevanti segnalati dal rapporto riguarda il quadro normativo che regola il controllo sull'export di armi. La legge 185 del 90 ha rappresentato per oltre 30 anni uno strumento di trasparenza significativo. Tra i suoi obblighi prevede che il governo presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'esportazione di armamenti, una relazione che deve includere anche l'elenco delle banche coinvolte nelle operazioni finanziarie connesse a queste transazioni. Al momento della pubblicazione del rapporto è in discussione alla Camera una proposta di modifica della legge che tra le altre cose mirerebbe a eliminare proprio questo obbligo di pubblicità. Se la modifica venisse approvata nella forma proposta, il sistema finanziario che sostiene l'export di armi diventerebbe più opaco, significativamente più opaco, e le organizzazioni della società civile, così come i singoli cittadini, perderebbero uno strumento di monitoraggio di difficile soluzione. Messaggio di fondo è che la responsabilità degli istituti di credito nel finanziare o meno determinate attività non è solo una questione etica, ma anche reputazionale e regolamentare. Il quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile è in evoluzione. Oggi le banche si dotano di strumenti e di valutazioni robuste, sanno meglio che queste banche di essere posizionate per adattarsi anche ai requisiti futuri. Sullo sfondo c'è poi l'appello rivolto ai risparmiatori: il denaro depositato in banca non appartiene all'istituto, ma a chi lo ha affidato. E se è vero che le banche lo impiegano secondo le proprie strategie e i propri criteri, è altrettanto vero che i correntisti hanno diritto a sapere in quali attività viene investito. Zero Armi vuole essere uno strumento che rende questo diritto esercitabile in modo concreto e informato.

Termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Seguiteci anche sulla vostra auto, sul DAB, la lettera I di incontri. Trovate i nostri podcast, podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

terra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 2 luglio, in redazione Giorgio Fanelli. Ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona, chiediamo risposte chiare sul futuro del presidio. Il gruppo consiliare, preoccupati per le numerose criticità segnalate, per tutelare il lavoro del personale sanitario e consentire loro di operare nelle migliori condizioni possibili, riteniamo indispensabile un intervento decisivo da parte dell'azienda sanitaria. Il Partito Democratico interviene sulla situazione dell'ospedale Santa Margherita della Fratta, esprimendo preoccupazioni per le criticità segnalate e chiedendo risposte all'ASL Sud-Est sul futuro del presidio ospedaliero. Esprimiamo preoccupazione per le numerose criticità che continuano a interessare l'ospedale Santa Margherita della Fratta. Si tratta di problematiche che, se confermate, riguardano l'organizzazione dei servizi, la carenza del personale, la manutenzione della struttura e soprattutto la prospettiva futura di un presidio sanitario fondamentale per l'intero territorio. Per quanto riguarda l'ortopedia, la collaborazione con il Policlinico Gimelli, annunciata come importante opportunità di rilancio, è stata un'ottima intuizione ed un'ottima iniziativa, ma sembrerebbe procedere a rilento ogni 2 settimane, mentre starebbe persistendo una grave insufficienza di personale medico-ortopedico, solo 2 unità, uno con contratto da libero professionale part-time e l'obbligo di garantire la reperibilità anche per l'ospedale San Donato di Arezzo provocherebbe inevitabili ripercussioni sull'attività alla Fratta. A ciò si aggiunge il mancato avvio della chirurgia protesica robotica, più volte annunciata come uno degli investimenti strategici per il presidio. Anche la chirurgia vive una situazione di evidente difficoltà, con un organico ridotto, solo 2 chirurghi, una condizione che rischia di limitare progressivamente quantità e complessità degli interventi, aumentando il timore di un progressivo ridimensionamento del reparto fino a relegare l'attività prevalentemente ad interventi di day surgery. Chiediamo che questa ipotesi venga chiarita, perché i cittadini hanno diritto a conoscere quale sia il progetto dell'azienda sanitaria per il futuro dell'ospedale. Particolarmente delicata è anche la situazione del pronto soccorso. La mancata disponibilità della radiodiagnostica nelle 24 ore comporta disagi per utenti e operatori, con casi che possono richiedere accessi ripetuti, doppi o addirittura tripli, che allungano a dismisura le attese per completare il percorso diagnostico. A questo si aggiungerebbero le difficoltà legate alla carenza di personale e all'organizzazione dell'accoglienza. L'imminente apertura del punto di intervento rapido presso la Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino rappresenta certamente un'opportunità per il territorio, ma non può essere considerata una soluzione alternativa al pronto soccorso della Fratta, che svolge una funzione molto diversa. Emergono inoltre interrogativi sul futuro del reparto di medicina, oramai divenuta una geriatria, mentre è ancora incerto il destino della direzione. Sulla collocazione e sulle funzioni del servizio Mo di Ca, resterà alla Fratta o verrà spostata a Castiglion Fiorentino o a Foiano? Sulla mancanza di una presenza stabile della figura del direttore dello stabilimento ospedaliero, così come sulla continua rotazione del personale tra reparti e servizi, con inevitabili ricadute sull'organizzazione del lavoro e sulla qualità dell'assistenza. Non meno importante è il tema della manutenzione dell'ospedale. Da tempo vengono segnalati ritardi negli interventi ordinari, con il rischio che piccoli problemi potrebbero trasformarsi in una criticità più grave e costosa. Anche su questo aspetto si è verificato e sarebbe necessario comprendere quali siano le cause e quali soluzioni l'azienda sanitaria intende adottare. Non intendiamo alimentare polemiche sterili né tantomeno creare allarmismi. Al contrario, riteniamo che la sanità pubblica rappresenti un patrimonio da difendere e rafforzare, soprattutto nelle aree periferiche come la Valdichiana. Per questo chiediamo all'azienda ASL Toscana Sud-Est di fornire risposte puntuali su queste questioni, chiarendo quali siano gli interventi già programmati e quale sia la strategia complessiva per garantire il mantenimento, il potenziamento dell'ospedale Santa Margherita. Paolo Brandi, capogruppo in Consiglio Comunale di Rinascimento Castiglionese, torna ancora sulla chiusura delle scuole.
1: Siamo qui per parlare di uno degli ultimi provvedimenti della Giunta Comunale di Castiglion Fiorentino, e cioè la delibera numero 167 del 25 giugno, una delibera in cui si approva l'esenzione dalle tariffe degli scuolabus per gli alunni dell'infanzia della nave e della primaria di Santa Cristina. Motivazione per venire incontro al disagio che questi ragazzi incontreranno per la chiusura delle scuole. Ora, noi non abbiamo niente contro l'aiuto che viene dato alle famiglie, però questa delibera veramente contiene degli elementi assurdi. Il primo è che c'è una pressione indebita nei confronti delle famiglie della nave. Sostanzialmente si dice: noi vi diamo i trasporti gratis, però dovete andare per forza alla Coccinella di Santa Cristina, altrimenti non prendete un euro. E se qualcuno lo volesse mandare a Montecchio, se qualcuno lo volesse mandare a capoluogo, per quelli il disagio non esiste, non è una cosa normale. La seconda cosa è che si crea un'ingiustizia tra famiglie di serie A e famiglie di serie B, perché questo disagio non è espresso in nessun modo. È un problema di chilometri, è un problema di strade accidentate, è un problema di distanze, non si sa. Per cui un genitore che manda il proprio figlio al capoluogo, magari dalla periferia di Castiglion Fiorentino o da Montecchio, o da qualunque altra frazione del territorio che non siano la nave o Santa Cristina, allora a quel punto non ha diritto all'esenzione. Quindi non c'è una quantificazione del disagio, non c'è una relazione che lo spieghi, non c'è assolutamente niente. Quindi famiglie di serie A e famiglie di serie B, cioè chi non pagherà il servizio e chi invece sarà chiamato a pagarlo. L'ultima cosa è che tutto questo viene giustificato con la chiusura delle scuole. Peraltro sono spariti completamente i problemi strutturali, oggi si parla genericamente di ristrutturazione. Peccato che non ci sia un atto che dica perché queste scuole si chiudono e come si chiudono. C'è soltanto una delibera del dicembre che ormai ha perso di valore perché è stata sostanzialmente respinta dalla Regione Toscana, per cui oggi le scuole sono formalmente aperte, ma il Comune ha deciso di chiuderle con una semplice mail. Ma detto questo, hanno sbagliato anche i conti, perché siccome queste cose poi devono essere quantificate in termini economici, loro dicono che 48 ragazzi che potenzialmente possono essere esentati costeranno al Comune 2.000 euro. Non si sa bene come fanno i conti, perché il costo lo sanno tutte le famiglie, 229 euro per il trasporto annuo dei nostri ragazzi, per cui moltiplicato per 48 viene quasi 11.000 euro. Queste cose sono riportate in delibera, poi sbagliano anche l'anno scolastico, ma questo forse è l'errore minore. Allora, di fronte a questo, noi abbiamo chiesto al segretario generale di esprimersi, vogliamo un parere legale su questa delibera e soprattutto continueremo a batterci non contro i genitori che avranno l'esenzione, ma contro un comune che per parare i propri difetti e i propri errori mette di mezzo famiglie e alunni.
0: Anghiari ha conquistato per la seconda volta consecutiva il Palio della Vittoria e lo ha fatto grazie alla superlativa prestazione di Simone Viviani, bravissimo nel finalizzare un'eccellente strategia ed un perfetto gioco di squadra portato avanti dai compagni Marco Orlandesi, Massimiliano Pernici, Francesco Capriani e Federico Dragoni insieme a Federico Bindi. Il Comune di Casa ha festeggiato il sesto successo nelle 22 edizioni dell'Era Moderna che si sono disputate da 2003 in poi, consolidando il primato nell'Albo d'Oro, la corsa a piedi più passa del mondo, che come ogni 29 giugno ha celebrato la battaglia di Anghiari, è stata entusiasmante a livello agonistico e caratterizzata da numeri record. Sono stati infatti 86 gli atleti partecipanti in rappresentanza di 23 comuni. Il servizio di Daniele Gigli.
2: Non si corre per se stessi, si corre per il proprio comune, a onore eterno del proprio comune, a onore eterno a memoria della battaglia di Anghiari. Sono 86 gli atleti schierati in 7 griglie di partenza, noi attendiamo lo sparo che avviene in questo momento, quindi la solita schermaglia alla partenza con i corridori che provano a prendere le prime posizioni, perché c'è uno sprint chiaramente fin dalle prime fasi e c'è la battaglia che si consuma anche sulle retrovie con il gruppo di corridori che possiamo apprezzare anche dalle immagini dal drone per dare veramente un'inquadratura completa di questa battaglia che fu combattuta a Firenze ovviamente ad Anghiari e fu vinta dai fiorentini sui milanesi. Potrebbero essere loro a giocarsi questa 22esima edizione dell'Era Moderna, mentre la battaglia nel suo spirito sportivo si consuma anche nelle retrovie. Ora inizia il momento più difficile per quello che riguarda il percorso, la ruga di San Martino con Marco Landesi che prova ad andare a fermare proprio Libero Monini del comune di San Sepolcro per permettere di far fare la propria corsa ai propri compagni di squadra, ma Monini non ha nessuna intenzione di fermarsi, tutto può davvero accadere. Ha provato anche Capriani ad avvantaggiarsi per quello che riguarda il comune di Anghiari, due giovanissimi podisti atleti, con Viviani che è stato più volte protagonista di questo palio che prova a risalire. Sembra sfida 3, ma il palio ci ha abituato a tantissime sorprese anche nel finale. Anghiari sta per andare ad un bis storico, perché Simone Viviani sta andando ad affrontare il pezzo decisivo della Ruga di San Martino. Lui che è il palio, è stato grande protagonista anche lo scorso anno quando vinse Luca Capacci. Lui che entra in piazza Baldaccio perché Anghiari vince il palio della vittoria 2026 ed effettua uno storico bis il comune di casa con Simone Viviani che vince il palio della vittoria edizione 2026. E già con Ilaria lo lasciamo recuperare un attimo, ma c'è già la festa anche per quello che riguarda il comune di Anghiari, che quindi effettua un clamoroso bis, una grande concorrenza, 86 atleti, una battaglia bellissima che si è consumata in tutte le rampe.
3: Per il secondo anno consecutivo, Simone, fantastico!
4: Wow, bellissimo! Non ho tanto il respiro adesso, eh.
3: Però guarda, un bel lavoro di squadra.
4: Ce l'abbiamo fatta, è stato...
3: I tuoi compagni che hanno difeso questa vittoria.
4: Tantissimo. Il ringraziamento va a tutti loro, va veramente alla squadra Anghiari che ci ha seguito sempre, ci supporta. E grande gara anche quest'anno, grandissima gara, sono contentissimo.
0: Ed infine è anche il giorno del Palio di Siena, con la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano. Manifestazione che rischia di essere rimandata dopo il forte temporale di questa mattina. Ancora una volta a validarne la regolarità, Mircolotti con la mossa. Ed è tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, giovedì 2 di luglio. Questo è un periodo in cui le associazioni sportive si ritrovano naturalmente per celebrare quella che è stata la loro attività 2025-2026 e di fronte ad una buona tavola imbandita di buon cibo si parla, si creano dibattiti e si ascolta della buona musica. È il caso anche di Orgoglio Amaranto. Per loro saranno 3 giorni di dibattiti, appunto musica, buon cibo e aretinità. La principale novità di quest'anno è rappresentata dalla collaborazione con Amaranto Magazine, la testata online dell'editore Atlantide e diretta da Andrea Avato, che celebra i 20 anni di attività e che aggiungerà alcuni momenti speciali per i tifosi Amaranto all'interno di un palinsesto già molto ricco. Bene, allora sentiamo quale sarà il programma di questa manifestazione dal servizio di Massimo Gianni.
6: Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna Orgoglio Amaranto in festa. Da 3 giorni di appuntamenti iniziative organizzata da Orgoglio Amaranto è giunta alla 5ª edizione. La festa è stata presentata nella sede del Comitato. Teatro dell'evento sarà anche quest'anno lo Stadio Comunale di Arezzo, che si trasformerà in un luogo di incontri con momenti di approfondimento, convivialità e intrattenimento.
0: La presidente di Orgoglio Amaranto, Enrica Cherici.
7: Siamo qui di nuovo dentro lo stadio un po' per salutarlo, perché così com'è poi non lo rivedremo, e questo ci ha accompagnato per tanti anni in tutte le nostre gioie e in tutte le nostre sofferenze Amaranto, e ovviamente in attesa di vedere quello nuovo che, ecco, abbiamo visto il progetto, è davvero bellissimo. Le novità che ci sono riguardano intanto la collaborazione con Amaranto Magazine, perché compie 20 anni questa rivista e ci porta delle chicche nelle serate. Poi c'è sempre la musica, c'è sempre la cucina che avete conosciuto negli anni scorsi, ma con l'aggiunta di un piatto tipico estivo, i grifi, è un piatto estivo, insomma, così, che però sappiamo sarà molto apprezzato. Per quanto riguarda serate, poi ci sono dibattiti inerenti al mondo del calcio, le serate musicali e insomma delle perle che potete scoprire proprio attraverso il programma che ha inserito Andrea Avato e quello che ha curato direttamente Daniele Farsetti.
8: Daniele Farsetti, vicepresidente, allora questa edizione ci riserva tante belle sorprese. Sì, è un'edizione come sempre all'insegna della buona cucina, perché con noi questa non può mancare, una cucina tradizionale tipica aretina, quindi invitiamo tutti, non solo i tifosi ovviamente, tutti i cittadini, gli aretini, a venire alla festa, stare bene, al fresco, mangiare, divertirsi con musica dal vivo, spettacoli per i bambini. Questo è il momento di gioia per noi, di riuscire a stringerci insieme a tutta la nostra comunità. Poi sotto il profilo delle iniziative che abbiamo messo in campo, ci piace sempre, come dire, fare dei momenti di approfondimento. Nel pomeriggio di venerdì, per esempio, ci sarà il giornalista economico sportivo più importante italiano in questo momento, che è Marco Belinazzo, che presenterà il proprio romanzo noir, che è semplicemente un pretesto per fare un approfondimento sul mondo della tratta dei giovani calciatori africani che vengono in Europa, e sarà anche, come dire, lo spunto per approfondire un po' temi di macroeconomia calcistica. Il sabato invece avremo un approfondimento sulla raccolta firme sulla petizione popolare che è stata presentata in Senato, insieme ad un manifesto valoriale di Supportez in Campo, che è la nostra associazione nazionale cui Orgoglio Amaranto si riferisce. E invece la domenica vogliamo portare la testimonianza con degli ospiti internazionali: Kevin Ryan, ex membro dei Don's Trust del Wimbledon FC, squadra di Serie B inglese, e Alan Russell, presidente di Supporters Direct Scotland, in cui la gran parte delle società professionistiche di prima divisione scozzese sono di proprietà controllate direttamente dai tifosi. Appunto, vogliamo portare la testimonianza che la partecipazione attiva dei tifosi nel mondo del calcio non solo può mitigare alcuni eventi negativi, ma anche può produrre ambizioni sportive, risultati calcistici e una compenetrazione sempre più vincente, insomma, tra i tifosi e la propria maglia.
9: Andrea Vato, che è il direttore responsabile di Amaranto Magazine, che è la voce ufficiale del popolo amaranto ormai da tanti anni. Andrea,
10: ti ringrazio. Ufficiale, diciamo ufficiosa, dai, ufficiosa. La verità è che sono 20 anni dalla nascita di Amaranto Magazine, insomma il tempo passa molto velocemente, sono stati 20 anni intensi, come quasi sempre nella storia dell'Arezzo, e però ne approfittiamo per celebrare in piccolo questo traguardo grazie alla ospitalità che ci concede Orgoglio Amaranto in questi 3 giorni di festa. Nel prossimo fine settimana abbiamo inserito anche degli eventi, dei talk per ricordare sia la storia della nostra testata che alcuni frammenti di storia dell'Arezzo. Una di queste serate che abbiamo in cantiere sarà dedicata proprio alle 5 promozioni dell'Arezzo in Serie B, compresa l'ultima, che essendo l'ultima è la più bella di tutte, anche se, insomma, voltandosi indietro, sono davvero tutte speciali, hanno qualcosa per cui essere raccontati.
0: Ieri vi ho parlato diffusamente della situazione del calcio in Umbria, esattamente di Perugia e di Ternana. Dell'associazione Calcio Perugia vi ho dimostrato, o meglio, vi ho sottolineato come al 30 di giugno non fosse giunta nessuna richiesta, nessuna PEC di interesse per acquisire la maggioranza delle quote azionarie del Perugia, né tantomeno acquisire il 100% delle azioni azionarie dell'associazione Calcio Perugia. Oggi, documentandomi quanto costa il Perugia come attività e soprattutto la sua gestione, scopro una cifra davvero iperbolica: 8 milioni di euro. Aprite bene le orecchie, 8 milioni di euro. Non è che le altre società naturalmente viaggino gratis, le cifre sono pressoché queste, qualcosa di meno, ma insomma siamo lì. Allora la domanda è: chi può essere interessato ad acquisire la maggioranza o le intere quote di una società di calcio di Serie C? Dove stanno i proventi per la gestione di una squadra?

0: E a quel punto naturalmente il calcio diventa veramente a livello industriale, oppure io credo che a livello di Serie C c'è di che: hai scarsa liquidità per mantenere la società, non hai introiti dal pubblico, e quindi a che serve questo calcio qua? E quando hai un giocatore a buon livello e non trovi naturalmente dei money sponsor o delle persone disposte ad entrare in società, cosa succede? Quello che sto per raccontarvi adesso. L'associazione calcio Perugia comunica la cessione a titolo definitivo al Modena, formazione che milita nel campionato di Serie B, del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Daniele Montevago. È il giocatore che ha più contribuito con i propri gol al salvataggio, a quella che è stata la permanenza nel campionato di Serie C del Perugia Calcio. Classe 2003, arrivato a Perugia nell'estate 2024, in due stagioni Daniele Montevago ha disputato complessivamente 69 partite con la maglia del Grifo tra campionato e Coppa Italia, realizzando 25 reti. Nell'ultimo campionato di Serie C ha segnato 10 gol che gli sono valsi il premio miglior grifone 2025-2026, assegnato dal centro di coordinamento Perugia Club. L'associazione calcio Perugia ringrazia Daniele per la professionalità, l'impegno e l'attaccamento ai colori biancorossi mostrati in queste due stagioni in biancorosso, augurandogli le migliori fortune sportive e personali. Ecco che poi certe situazioni si ripercuotono anche nei dilettanti. Domenica 5 luglio torna il Giro delle Valli Aretine con la sua 64esima edizione. Quella che stiamo vivendo è un po' una settimana di ricordi e di ritorni per il ciclismo. Si celebrano infatti i 60 anni dall'impresa del Tour di Mugnaini, mentre domenica torna, dopo un anno di stop, il Giro delle Valli Aretine per Elite Under 23. Arrivo e partenza da Vitiano. Sentiamo Fausto Sarrini.
1: È una corsa di grande spessore, di grande tradizione, purtroppo l'anno scorso non si è disputata, quest'anno c'è la novità che la partenza e l'arrivo non saranno a Ricutino ma a Vitiano, perché l'organizzatore Piero Rosini ha spostato l'azienda da Ricutino a Vitiano, ci sarà l'inaugurazione, quindi come dire la partenza e arrivo saranno proprio lì. Ci sono quasi 170 iscritti in rappresentanza di 25 squadre, 3 addirittura straniere, un club australiano, un'animatrice inglese e una squadra spagnola che ha prevalentemente corridori russi. Fra le squadre italiane spiccano fra l'altro la BS Carrera, che è una delle più forti, la Opla di Firenze, la Beltrami, la Gallina Lucchini, ce ne saranno comunque tante, e ovviamente ci sarà il team Rosini. Il percorso 162 km, la partenza sarà alle 13.45 ufficiosa da Vitiano, perché sarà un tratto turistico Vitiano, Rigutino Vitiano. Nell'Albo d'Oro fra l'altro spiccano Francesco Moser, che vinse nel 1972, un'edizione forse irripetibile, davanti a Riccomi e Battaglini, Moreno Argentin, che vinse nel 1980, e fu grande protagonista due volte Marco Pantani, nel 91 quando arrivò terzo e nel 92 quando fece una grande scalata della Libia, era poi nel gruppo di testa, poi ebbe un incidente meccanico, però rimane ancora nella mente questa azione di Pantani.
2: A proposito di grandi imprese, facciamo anche un accenno a un anniversario che ci ricorda un ciclismo che non c'è più. È una delle imprese sicuramente anche più affascinanti della storia dei ciclisti toscani, ma io direi anche nazionali.
1: Il primo luglio saranno, quindi mercoledì, 60 anni dall'impresa di Marcello Mugnaini, scalatore casentinese di Montemegnaio, che vinse il tappone pirenaico del Tour de France. 60 anni fa la Paul Luchon, con salite pirenaiche, correva con la Filotex, arrivò da solo al traguardo di Luchon, e per dare il valore dell'impresa i primi battuti furono grandi corridori dell'epoca, che giunsero a 48 secondi, come Jacques Anquetil, che giunse terzo, e il tedesco Rudi Alti che secondo. In quel gruppetto c'era anche Raymond Poulidor.
0: Vi do un'ultima notizia che riguarda il Siena, quindi stiamo parlando di calcio, perché con la stagione 2026-27 alle porte, le strade del Siena e di Federico Vari, Francesco Noccioli, Brian Bello, Luca Tosini, Paolo Schettini, Cristian Paolucci e Nicola Testoni si separano. Ragazzi che hanno fatto parte del gruppo bianconero nella scorsa stagione e che con il loro impegno, la loro serietà e la loro presenza hanno contribuito al percorso della squadra dentro e fuori dal campo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi rimando alla pagina sportiva di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Previsioni meteorologiche. 2 luglio 2026. Nella notte possibilità di rovesci e temporali sparsi per l'ingresso da nord di una goccia fredda, con deciso ricambio d'aria. In mattinata, residui fenomeni in Appennino con venti di grecale più freschi che inizieranno a soffiare fino a moderati sulle zone più esposte. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, con precipitazioni meno probabili e ventilazione da nord-est. Temperature in diminuzione, fino a portarsi, dopo molti giorni, nelle medie attese per il periodo, massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità media.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei lefebvriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 i morti, decine i feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato, 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, ha colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kallas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington e dal febbraio scorso ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana. E questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo. Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Alan Sari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Sì, buongiorno. Prima scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, all'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano, e tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro e dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di Ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Chiedono una commissione d'inchiesta indipendente, chiedono a Netanyahu di assumersi le responsabilità, cosa che lui non ha mai fatto ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste a fine ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children, in 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
8: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti, le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un soccorritore, Luigi Ferraiuolo.
9: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefe al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
10: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
9: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10, è una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali. Antonella Mazzateruel.
11: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
1: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
2: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
1: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaja Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. È un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumata l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate. Con Max Occhiato.
2: Vi siamo mancati e siamo tornati. Eccoci qui, il vostro intrattenimento del pomeriggio, naturalmente per due ore all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16. Non sono da solo, ma c'è il nostro mitico Sabino D'Alessandro in regia, pronto anche a nuotare. Oggi, insomma, il suo obiettivo è nuotare, prima o poi in una piscina, anche di quelle gonfiabili piccole, però l'obiettivo dell'estate 2026 è rinfrescarsi, perché sì, sono arrivati i temporali, decisamente ci hanno rinfrescato nella giornata di ieri, anche con alcuni danni purtroppo in alcune città del nord Italia, però di nuovo molte città continuano a boccheggiare, soprattutto al centro nord, quindi si parla di temperature ancora che si attestano intorno ai 33-34 gradi, però qui non stiamo a parlare di meteo, ma naturalmente lo affidiamo a voi, il meteo dell'estate, grazie alle vostre segnalazioni dalle vostre parti. Ecco, che temperatura c'è? Raccontatecelo a diretta at radioinblu.it con un vostro messaggio. Noi vi aspettiamo naturalmente in queste due ore che sono fatte da voi, con la vostra partecipazione attiva, ma non solo, e poi andremo ad esplorare tutto quello che accade intorno a noi, a cominciare dal calcio, dai mondiali che sono sempre in prima linea anche tra le notizie del giorno, e poi nella seconda ora anche uno spicchio di classifica, anzi di classifiche dell'estate.

0: Il grandissimo Prince qui su Blue 2000, naturalmente anche con un inedito recentemente pubblicato. Questa è la mitica Purple Rain del 1984. Allora, c'è un altro mondiale che si gioca lontano dai riflettori da parte dei media, ed è quello dei personaggi che attraverso il pallone hanno raggiunto il riscatto personale di chi, prima di indossare ovviamente una maglia della propria nazionale, ha dovuto attraversare guerre, campi profughi e lunghi viaggi verso un futuro incerto. Ed ecco perché questo campionato del mondo è stato anche definito il mondiale di tutti, quindi non solo coinvolge 48 nazionali, molte delle quali sono state già eliminate prima delle fasi successive quasi finali, ma vede in campo almeno 9 calciatori con un passato da rifugiati o figli di famiglie costretti a fuggire dai conflitti. Le storie sono di riscatto, come dicevo, di rinascita, che ricordano come il calcio non sia soltanto spettacolo ma l'inizio di questa nuova vita letteralmente. Allora, ne vediamo qualcuno di questi calciatori. Alfonso Davis, ad esempio. Il volto più conosciuto è quello di Alfonso Davis, nato nel campo profughi in Ghana. I suoi genitori erano fuggiti dalla guerra civile in Liberia, anni di attesa hanno ottenuto poi il reinsediamento in Canada quando Alfonso aveva 5 anni. Da bambino giocava per strada, oggi è il capitano del Canada, uno dei migliori esterni del calcio mondiale, non ha mai dimenticato le sue origini e collabora anche con l'UNHCR come ambasciatore, raccontando proprio ai giovani rifugiati che il loro passato non deve definire assolutamente il loro futuro. Poi abbiamo Mohamed Touré, che vogliamo citare. Lui indossa la maglia dell'Australia, la sua famiglia è fuggita dalla Liberia dopo un attacco armato al suo villaggio, ha trovato rifugio in Guinea. Mohamed è nato nel campo profughi, ha trascorso i primi anni della sua vita aspettando che la famiglia ottenesse il trasferimento appunto in Australia. Sono passati poi 14 anni prima che quel viaggio finisse. Touré ha raccontato la sua soddisfazione più grande nel giocare il mondiale, ma vedere anche il padre dire con orgoglio: mio figlio gioca per l'Australia. C'è anche Eduardo Camavinga, che porta con sé una storia di fuga. In questo caso è nato in un campo profughi in Angola da genitori congolesi che sono scappati dalla guerra nella Repubblica Democratica del Congo, e poco dopo la famiglia si trasferì in Francia, dove ha iniziato il suo percorso dedicato al calcio. Oggi, pensate, uno dei centrocampisti più forti in assoluto della sua generazione, rappresenta davvero una delle tante storie di integrazione riuscita attraverso lo sport, e queste sono le belle storie che vogliamo sentire legate al calcio mondiale.
1: Un viaggio a senso solo.

here comes the music. Le 14:22 si intitola Rodeo Clowns, questa canzone di Jack Johnson. Un saluto rapido a Joe e Arianna che ci hanno comunicato che dalle loro parti, soprattutto in Piemonte, un bel caldo anche questo pomeriggio, quindi temperature che si sono sì abbassate ieri sera, però oggi nuovo calura estiva in pieno sole, in pieno insomma mood 2026. E in pieno mood estivo anche Rama con la sua ultima canzone che accompagna soprattutto le notti d'estate.

viaggio come colonna sonora per un'ipotetica vacanza, questa dei Red Hot Chili Peppers, road tripping. Allora facciamolo questo viaggio, vediamo con dati alla mano il nostro bel paese si conferma la destinazione più amata di quest'estate dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è questo mix che tutti conosciamo tra il nostro patrimonio artistico e culturale che vale la pena visitare, la qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina che continuano ad attirare veramente milioni di visitatori. Ma c'è anche un altro fattore importante che sta favorendo il turismo nel nostro paese, cioè la situazione geopolitica internazionale, e a confermarlo sono i dati diffusi da una nota azienda di viaggi che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 maggio di quest'anno per soggiorni previsti nel mese di agosto. L'analisi offre questa fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali e hanno evidenziato questo forte interesse proprio verso il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Vediamo il podio, ci sono anche Spagna e Francia, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti d'America e Regno Unito al decimo posto. Le regioni preferite tra le regioni italiane, la regina è la Puglia, che conquista il primo posto nella classifica delle preferenze assolute, e forse la Puglia ogni anno ci riserva questa posizione di classifica più o meno stabile. Le sue coste sono considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo e poi continuano ad attirare veramente visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana e confermano questo forte richiamo delle località italiane, preferenze che poi cambiano anche in base al tipo di vacanza, la compagnia con cui si parte che è fondamentale, e molte coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax, perché lì ci sono le acque cristalline, paesaggi incontaminati. Continueremo tra poco a scalare, diciamo, questa ideale classifica del best of the best per questo 2026, in cui c'è tanta Italia e tante coste meravigliose da scoprire, e naturalmente restate lì perché ci sono anche i vostri consigli che possono arrivare benissimo attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Consigli di vacanza, consigli preziosi abbinati a canzoni altrettanto preziose. Novità questa di Eddie Vedder.

novità su Imbru 2000 per questa estate 2026. Siamo alle parole dell'estate, ringraziamo Lori che conferma tutto quello che abbiamo detto prima sulle coste meravigliose della Puglia, che è al primo posto nella scelta soprattutto di turisti internazionali, e tra poco parleremo ancora di questo best of the best dell'Italia.

ascolta i nostri amici delle parole dell'estate qui su Blu 2000, sulle note dei Police, come la nostra amica Fede che sta scaricando la nostra app gratuitamente perché sta per andare in viaggio e quindi ci porterà sempre con sé in ogni luogo per seguire le nostre dirette streaming e anche recuperare tutti i nostri contenuti, ad esempio quelli in podcast. Quindi scaricatela la nostra app Play 2000 dallo store del vostro telefonino oppure andate sul sito play2000.it. Dicevamo, le regioni preferite soprattutto dai turisti internazionali stranieri è la Puglia al primo posto, poi figurano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando questo richiamo delle località italiane. Lampedusa, l'abbiamo detto, è la meta ideale per le coppie per trascorrere qualche giorno di relax. Acque importanti ma anche località balneari da tenere d'occhio, le più desiderate, figurano in questa lista anche Tropea, Vieste, Sant'Eodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, e confermano di come il mare resti appunto il protagonista assoluto delle vacanze estive. Poi ogni anno si fa il solito sondaggio per venire il mare o la montagna, i laghi, oppure rimanere in città. Ecco, segnalateci anche in questo caso la vostra meta preferita, però mi pare che il mare vinca anche quest'anno a mani basse. Per le famiglie invece la scelta ricade prevalentemente sulla riviera romagnola, la località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi soprattutto dedicati ai più piccoli, ci sono queste strutture ricettive attrezzate, anche un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia ai piccoli ma anche ai genitori. E poi, lo dicevamo, l'Italia rimane tra le mete più attrattive e più importanti a livello internazionale perché è cambiato questo scenario internazionale, perché le tensioni che interessano il Medio Oriente lo fanno anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni importanti sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere, diciamo, i propri programmi, e chi aveva pianificato magari una vacanza in paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman hanno scelto di cambiare meta, e quindi determinando questo calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario l'Italia appunto emerge come una delle alternative più importanti, competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo, e quindi il panorama internazionale è cambiato e anche le scelte dei turisti che ovviamente scelgono il nostro bel paese. E voi cosa scegliete per le vostre vacanze estive? Fatecelo sapere. Arriva Lumiero.

Allora prepariamoci, perché nelle parole dell'estate, da oggi, quando ci sarà il nostro Sabino, ci saranno i consigli dello chef, cioè i consigli dello chef Sabino, che ci propone una ricettina veloce. Quindi allora ti faccio lavorare il doppio oggi, Sabino. Preparati una ricetta per i nostri ascoltatori, qualcosa di fresco, di molto estivo, ti aspetto. E quindi mi raccomando, poi tutto il testo della ricetta per filo e per segno, e la preparo una cosa veloce, perché non è che abbiamo 2 ore di programma ancora a disposizione. E quindi preparatevi anche per la seconda ora con la ricetta, e poi avremo anche le classifiche in versione light, in versione più leggera, corta e naturalmente non meno efficace, per ritornare a parlare di classifiche che già affrontavamo nella passata stagione, come ad esempio quella dedicata al cinema. Oggi vedremo i 5 film protagonisti al box office in Italia e anche a livello internazionale. E poi attenzione, parleremo anche di cinema con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento 2026. Vi ricordo che poi durante l'arco della settimana vi facciamo ascoltare in anteprima alcuni brani che finiranno dritti dritti nelle classifiche dell'estate, nuovi appuntamenti che scatteranno da questo weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Intanto ritorniamo al passato con uno dei successi di Tiziano Ferro, questa è la ormai mitica, diciamo così, Stop Dimentica.

sul palco, come ad esempio anche Lazza, con cui ha realizzato anche la nuova versione di Perdono. Queste sono le parole dell'estate, stiamo insieme fino alle 16, anche con una chitarra inconfondibile, quella che accompagna il singolo che andiamo ad ascoltare di Justin Bieber. Questa è Daisies.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica dei Lefebvriani. È stato un atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri ieri senza mandato pontificio contro la volontà del sommo pontefice. Così si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 i feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
1: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
0: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

Un giovedì 2 luglio ricco di grandi classici, un altro con cui abbiamo aperto ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate, questo di Cat Stevens, datato 1967. Allora, datato 2026, l'anno che stiamo vivendo e trascorrendo insieme, ma soprattutto è una ricetta che può valere per qualsiasi estate, molto fresca e arriva direttamente dal nostro chef, perché quando si abbandonano per un attimo le classifiche, da chartman il nostro Sabrino D'Alessandro in regia si trasforma in chefman. E quindi che cosa ci propone oggi? Un finger food velocissimo da fare, ovviamente a quadrotto, con anguria, feta, cipolla e menta, e anche sopra un'oliva nera, e poi ve lo mangiate così in un sol boccone. L'oliva, mi raccomando, denocciolata, perché se ve lo mangiate in un boccone con l'oliva con dentro il nocciolo rischiate, diciamo, grosso. E quindi ripetiamo: anguria, feta, cipolla e menta, oliva nera sopra, per questo finger food velocissimo per l'estate, direttamente dal nostro Sabino in regia. Anche voi, se avete qualche ricetta veloce e sfiziosa da condividere con i nostri ascoltatori e con tutti noi, mandatela a diretta at radioinblu.it. Noi stiamo qui fino alle 16, tra poco anche le classifiche in versione light. Ci occuperemo di cinema con i 5 film più visti in Italia.

0: E ci siamo giustamente chiesti, ma come, era uscita già da poco con Elizabeth Taylor la sua ultima canzone del suo nuovo album. Taylor Swift ne ha sfornato un altro di singolo, A New It, I Knew You, che fa parte invece di una colonna sonora, quindi è uscito quasi in contemporanea al precedente singolo questa canzone, perché fa parte della colonna sonora del nuovo Toy Story, attualmente al cinema. E a proposito di cinema, parliamo di questa classifica dedicata ai 5 film più visti nel nostro paese secondo il box office nazionale di Cinetel. Al numero 5 troviamo ancora l'horror Obsession, che continua a macinare incassi anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Qualcuno l'ha visto, ha parlato, ha gridato quasi al miracolo per una piccola produzione americana che, insomma, con quattro soldi, diciamo così, è riuscita a incassare tantissimo in tutto il mondo. Al numero 4 troviamo la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, film che scende rispetto a settimana scorsa ma comunque rimane nella top 5 questa produzione Universal. Entriamo nella top 3, dove al numero 3 abbiamo sotto le aspettative Supergirl, che si conferma un grande successo di Warner più o meno nel nostro paese, diciamo più o meno, perché il debutto è stato deludente al botteghino internazionale. DC Studios non sembra intenzionata a modificare i propri piani per questo nuovo universo dei supereroi, di cui fa parte appunto Supergirl insieme al cugino Superman. In questa intervista concessa al New York Times, il CEO della DC Studios ha riconosciuto che il film, con Millie Halcock protagonista, non ha soddisfatto comunque le aspettative al box office, ma ha assicurato che lui, James Gunn e Warner restano pienamente convinti della visione a lungo termine per questo marchio cinematografico. Ha incassato appena 68 milioni di dollari a livello globale nei suoi primi 4 giorni di programmazione, 38 milioni che arrivano dal mercato nordamericano, 30 milioni da quello internazionale, quindi numeri ben al di sotto delle aspettative per uno dei film più chiacchierati dal punto di vista action e anche degli effetti speciali, che praticamente non si sono risparmiati a creare all'interno della pellicola, chiamati a consolidare questo nuovo corso del DC Universe. Staremo a vedere se poi continueranno su questo solco o cercheranno, diciamo, altre vie traverse per proporci altri personaggi in questo universo fumettistico internazionale. E al numero 2 troviamo appunto Toy Story numero 5, che la scorsa settimana era al numero 1, perde diciamo la vetta, però rimane un grande successo della saga cinematografica di Toy Story, nuovo film della saga che, tra l'altro, se andate via dalla sala diciamo prima dei titoli di coda, ve ne pentirete, perché ha diverse scene post credit. Nello specifico, dopo la canzone appunto appena ascoltata, quella di Taylor Swift, a deliziare i fan fedelissimi che rimarranno seduti appunto in sala, ci sarà anche una scena a metà dei titoli di coda, più o meno seguita poi infine da una scena post credit, si chiamano così quelle scene che arrivano proprio al termine dei crediti finali. E sebbene, diciamo, queste scene non siano fondamentali, lo diciamo chiaramente, per la trama già raccontata in Toy Story, queste scene extra sono imperdibili per i fan di lunga data di questa saga cinematografica e offrono anche alcuni indizi su cosa potrebbe anche accadere in futuro, perché secondo me i produttori, visto il grande successo, penseranno di sfornare un sesto capitolo quasi sicuramente in futuro. Tra poco vi racconteremo qual è il film più visto in Italia e quindi negli ultimi 7 giorni al box office. Si accettano scommesse, o finalmente possiamo dire che ci sono i film per famiglie, cartoni animati, film che mettono d'accordo grandi e piccoli, e ne parleremo anche per quanto riguarda la prima posizione. C'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

canzone di Wham che ci trasmette allegria fin dal titolo, è un titolo che sa di libertà, Freedom 1986. E a proposito, arriva una canzone che vi abbiamo già fatto ascoltare inizio di questa settimana come anticipazione della classifica di Blue 2000, dei più programmati, che poi insomma vi racconteremo nel weekend alle classifiche dell'estate con i successi attuali, ricordandoci anche del passato, mi raccomando, perché parleremo anche delle classifiche dell'estate di tanto tanto tanto tempo fa. Ma attenzione, questa è un'anticipazione, una nuova entrata nella nostra chart di Blue 2000 che riascoltiamo volentieri oggi, il nuovo singolo di Ravenlini, non è da sola ma insieme a Dominic Fike.

sono i nostri dischi in blu 2000 che vi accompagnano anche per tutta l'estate, in questo caso il nuovo di Sombre, fenomeno underground, che è diventato uno degli artisti emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito veramente un successo mondiale, e quindi lo riascolterete spesso durante l'arco di tutta questa settimana. In questo giovedì pomeriggio vi stiamo raccontando anche quali sono i film più visti al cinema nella nostra mini classifica del giovedì dedicata al box office italiano. Siamo arrivati alla vetta, dove troviamo un altro film per famiglie. Dopo il già citato Toy Story numero 5 al secondo posto, troviamo il ritorno dei Minions con i mostri, in questo caso Minions and Monsters, il titolo del film americano della Universal, che è la storia che si svolge circa 40 anni prima degli eventi del primo Minions del 2015. Mi perdonerete, ma io non sono riuscito a vedere per intero nessun film dei Minions, ho visto qualche frame, ho fatto qualche fotogramma, qualche immagine, ma non ho mai visto per intero un film dei Minions. Nella Hollywood delle origini, tra cineprese rumorose, set improvvisati, anche il passaggio epocale dal muto al sonoro, c'è questo gruppo di Minions che si ritrova nel cuore dell'industria cinematografica americana, affascinato dalla nascente magia del grande schermo. Ci saranno avventure, disavventure, disastri, i protagonisti finiranno per girare un monster movie, ma qualcosa andrà storto, e da qui appunto ci sono i mostri in questa saga, ennesimo capitolo, al numero uno questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese, ma credo che anche a livello internazionale si difenda benissimo. E tra poco continueremo a parlare di cinema, lo facciamo con i recentissimi nastri d'argento che sono stati assegnati, parleremo anche di musica per uno dei film di punta dell'ultima stagione cinematografica, che ha ottenuto anche il nastro d'argento per la migliore canzone in assoluto nel nostro paese. Alle 15.34 vi ricordo un po' di dritte anche per seguirci attraverso il DAB, c'è anche il canale digitale terrestre 728, e mi raccomando usate anche la nostra mail e soprattutto la nostra app per raggiungerci in questo pomeriggio in streaming, l'app Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove ci sono le finestrelle proprio dedicate direttamente alla nostra programmazione sia in Blu 2000 ma anche di TV 2000. È il momento di saltare nel passato con Eric Clapton.

questo è un capolavoro, una delle mie canzoni preferite di Eric Clapton, My Father Eyes. Siamo ritornati al 1999, ritorniamo al presente con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento, cerimonia di premiazione ospitata al Teatro Argentina di Roma, che ha celebrato questa edizione numero 80. Un omaggio speciale c'è stato a Monica Guerritore, alla memoria di Anna Magnani, prima donna premiata dai Nastri nel lontano 1946, e il film di Paolo Sorrentino La Grazia ha dominato questa edizione con 8 premi su 9 candidature, imponendosi come miglior film, ottenendo anche premi per regia e sceneggiatura, entrambe firmate dallo stesso regista. Il successo si è esteso anche ai protagonisti, agli attori, con i Nastri ad Anna Ferzetti, Tony Servillo e Milvia Marigliano, oltre ai riconoscimenti tecnici per ad esempio la fotografia. Tra gli attori protagonisti il nastro è stato assegnato ex aequo a Tony Servillo appunto per La Grazia e a Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì. Sul fronte degli altri titoli premiati 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ha ottenuto 3 riconoscimenti, tra cui quello a Francesco Gheghi come miglior attore non protagonista. Poi premiato anche lato commedia con La vita va così di Riccardo Milani, premiato come miglior commedia dell'anno, e Buen Camino di Gennaro Nunziante, indicato come nastro dell'anno per il ritorno di Checco Zalone al cinema con grandi incassi. Dicevamo, anche la musica ha fatto la sua parte, perché la canzone di Mahmood, Le cose non dette, ha ricevuto il Nastro d'Argento appunto per la migliore canzone originale all'interno del film Le cose non dette di Muccino, che tra l'altro ho visto al cinema, è un film molto bello, intenso e stranamente non ripetitivo rispetto alla cinematografia di Muccino del passato.

altre teorie che circolano sui mondiali, una teoria di TikTok sul vincitore del torneo in base ai colori di quest'anno. Secondo questa, il destino della Coppa del Mondo sarebbe scritta non sul campo ma nella scelta cromatica dell'identità visiva del torneo. Guardando le grafiche di quest'anno, soprattutto in TV, dominate dal verde, dal rosso, dal blu e dal grigio, con varie sfumature, porterebbe proprio alla nazionale di Cristiano Ronaldo, quindi il Portogallo dovrebbe essere la nazionale vincitrice di questo mondiale. Già era capitato negli anni passati, sui social si era diffusa, diciamo, la mania dell'Argentina, così è stato a Qatar 2022, proprio in base ai colori vinse l'Argentina.

definirla una vera canzone tormentone dell'epoca, era il 2001, si sentiva suonare praticamente dappertutto soltanto la canzone di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, appena riascoltata nel pomeriggio di Blue 2000, targato le parole dell'estate. Che estate è quella di Robbie Williams, quella di lui protagonista di un video che è virale in questo momento in rete, dove lui improvvisa una sorta di live con i suoi fan. Questa è All My Life.

appuntamento sempre molto atteso con la nostra redazione. Tra poco, a chiudere l'appuntamento con le parole dell'estate, ci sarà ancora un'altra edizione delle news, quella delle 16. Rimanete con noi, tra l'altro edizioni delle news che trovate in tempo reale, anche le ultime edizioni, all'interno delle app, quindi dell'app Play 2000, ma anche del sito play2000.it per riascoltare le ultime notizie. Siamo arrivati veramente alla fine, io ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro, all'occorrenza anche chef, oltre che re del mixer, quindi la prossima volta ci darà una ricetta molto più complicata che praticamente impegnerà lui per un'ora di fila nella spiegazione più o meno, quindi cercheremo di capire anche quella sarà la prossima ricetta sua. Intanto noi chiudiamo oggi con Ivano Fossati, grazie per essere stati con noi, le parole dell'estate ritornano domani alle 14.

0: parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA

0: Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
3: TV 2000.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Poco fa la notizia che è stato estratto vivo una guardia giurata di 43 anni.
1: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti, le parole della presidente Delcy Rodriguez che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: In Ucraina è salito da almeno 20 morti il bilancio dei raid russi di questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 quelli ricoverati in ospedali, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. In Siria, Damasco, 4 morti e decine di feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Al momento non ci sono rivendicazioni. Torniamo in Italia. Un quad è precipitato in una zona impervia sul monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne tutte le fasce di età, con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio Maria.
2: Buon pomeriggio Federica.
1: Allora, con tanti di voi abbiamo parlato dell'estate, dei ragazzi che frequentano gli oratori e di oratori che offrono sempre più attività, si sono aperti anche insomma a ragazzi che vengono da tante parti, non solo quelle dei dintorni come era una volta. Che succede a Foligno?
2: A Foligno quest'anno abbiamo festeggiato i primi 20 anni di oratori parrocchiali. Ogni anno gli oratori si ritrovano, gli oratori di tutte le parrocchie si ritrovano per un momento di festa, e quest'anno appunto l'hanno fatto per celebrare questi 20 anni, e quindi c'è stata questa giornata che ha riunito tutti i bambini e tutti i ragazzi che partecipano, come ben dicevi tu, alle attività che vengono promosse dalle parrocchie nel periodo estivo, quindi quasi 1000 bambini hanno preso parte a questa festa che ha coinvolto tutto quanto il centro storico cittadino, insieme a loro ovviamente anche ragazzi più grandi, quindi gli animatori oltre 300, educatori e sacerdoti.
1: Una bella squadra.
2: Sì, una bella squadra assolutamente. Quest'anno in Umbria non poteva che essere il tema portante San Francesco, insomma, visto che ricorrono gli 800 anni dal transito del Santo di Assisi, e quindi diciamo questo è stato un po' il filo conduttore di tutta quanta la giornata, che in qualche modo è andata a chiudere simbolicamente gli oratori, perché poi continueranno per tutto il periodo estivo, quindi luglio e agosto.
1: E allora voi avete sentito Anacleto Antonini, che è responsabile del coordinamento diocesano degli oratori.
3: Quest'anno è un anno particolare per noi del coordinamento oratori, perché sono 20 anni dal 2006 che facciamo questa giornata diocesana degli oratori a seguito dell'esperienza del Sinodo dei Giovani, e perciò con l'intuizione di Don Luigi Filippucci, sostenuto da Monsignor Bertoldo, il vescovo di Foligno di allora, che è nata questa esperienza degli oratori nelle comunità parrocchiali, e perciò un ritrovarsi insieme tutti quanti come culmine dell'esperienza estiva dopo la chiusura della scuola. Quasi 1000 ragazzi hanno partecipato a questa giornata diocesana degli oratori, con oltre 300 animatori che li accompagnano, e per noi sono una forza importante. Gli animatori sono, diciamo, coloro che portano avanti questa esperienza. Senza gli animatori, gli educatori adulti che gratuitamente danno una mano, non si potrebbe realizzare quello che è stato fatto. È un'esperienza di vita, è un'esperienza dove si sono formati tantissime persone, no? Seguendo quei passi che diceva anche Don Bosco, essere bravi cristiani ma buoni cittadini, perciò l'oratorio ha questo scopo, e devo dire che tante generazioni sono passate.
1: È vero, l'obiettivo degli oratori è di far crescere bambini e ragazzi, dandogli una consapevolezza anche civica e non solo religiosa, Maria.
2: Sì, assolutamente, questa consapevolezza viene in qualche modo insegnata attraverso tantissime attività che servono anche un po' a fare comunità. Tra i più piccoli, noi stessi in questi giorni stiamo ospitando dei gruppi che arrivano proprio dagli oratori per visitare i nostri studi, per vedere insomma anche come funziona la comunicazione e qual è poi l'importanza della comunicazione nel contesto locale che vivono quotidianamente. E tra loro insomma anche gli animatori che dicevamo prima, che una volta raggiunta l'età dei 12 anni passano da utenti ad animatori, e quindi proseguono in qualche modo il loro cammino fino all'età adulta.
1: E questa è una cosa molto bella, perché significa che l'oratorio funziona al meglio. E voi avete sentito Benedetta, che ha 28 anni e che appunto è animatrice ormai da diverso tempo. Sentiamola.
4: Ho sempre fatto l'oratorio da bambina e poi ho cominciato come animatrice fino adesso che ho 28 anni, quindi ancora sto continuando. Per me è un posto di crescita, è un posto formativo, è un luogo dove inizi a frequentarlo da bambina, dove magari ancora tante e lo vivi come un momento di gioco, di scherzo con i tuoi amici, poi pian piano continui a frequentarlo assumendo sempre più un ruolo di responsabilità, quindi anche di organizzazione, di cura soprattutto dell'altro, di chi è più piccolo. Quindi è un momento proprio di crescita personale in cui puoi vivere uno spazio in diverse fasi e momenti della tua vita. È un luogo che comunque ti forma, ti accoglie, ti cura e che ti tiene proprio come una famiglia.
1: Eh sì, quindi da curato diventi curante, esatto. Anche se continui a ricevere attenzione, ed è bello perché ci sono, come hai detto, anche ragazzi molto giovani, subito dopo i 12 anni, che si occupano di quelli che hanno pochi anni meno di loro, Maria.
2: Sì, esatto, ragazzi più grandi, ragazzi più piccoli, anche ragazzi di fedi religiose differenti. L'oratorio parrocchiale è aperto a tutti i bambini che vivono la comunità, che la vivono tutto l'anno, e quindi è una realtà inclusiva e che vuole integrare appunto per insegnare più piccoli ad essere comunità.
1: E allora ben vengano questi oratori, perché veramente ne stiamo parlando tanto in questo periodo, sono sparsi, come sappiamo, in tutta Italia. Maria, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare della Caffaro, ci sono stati insomma i lavori di bonifica, questa azienda che ha inquinato moltissimo territorio, falde acquifere, e ovviamente sono tanti cittadini che vivono in quella zona, e quindi adesso, oltre alla bonifica del territorio, ovviamente, si sta avviando però un altro progetto. Quale, Stefania?
5: Sì, Federica, si chiama In Sinergia e è un progetto che ha l'obiettivo di valutare di fatto il livello di esposizione ai metalli che hanno inquinato, quindi PCB, FAS e altri inquinanti, e per fare questo è un progetto molto importante promosso dal Ministero della Salute della Regione Lombardia in collaborazione con le ATS e le ASST del territorio, ma non solo, e a livello nazionale. E per fare questo serve la collaborazione dei cittadini che risiedono nell'area contaminata, e infatti in questo sta il progetto, quello di sottoporli a un monitoraggio, a un biomonitoraggio per l'esattezza, e quindi l'idea è quello di selezionarli casualmente. Chi accetterà sarà sottoposto a tutta una serie di esami che poi saranno a disposizione con vari step.
1: E allora intanto sentiamo la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
6: Questa è una delle richieste che noi abbiamo fatto a Regione Lombardia, a TSSST, perché si possa misurare nel tempo l'impatto degli inquinanti sulla popolazione. Ci interessa prenderci cura del territorio, e lì bonifica della Caffaro, prenderci cura delle persone attraverso la sanità pubblica, un biomonitoraggio che ci aiuterà a comprendere quali effetti sulla popolazione. È importante sapere anche che questo studio sugli inquinanti è molto più ampio e che coinvolge l'intero territorio nazionale.
1: Quindi è una ricerca molto sofisticata, perché studia proprio le conseguenze dell'esposizione.
5: Assolutamente sì, e la raccolta di questi dati è estremamente importante, Federica, per comprendere la diffusione del fenomeno nel territorio appunto, e soprattutto permettere di confrontarlo all'ultimo biomonitoraggio che è stato condotto nel 2003 e nel 2013, e anche un confronto con gli altri comuni coinvolti a livello nazionale, perché ci sono altri SIN, altri siti di interesse nazionale.
1: Certo, che hanno inquinato.
5: Sì.
1: Allora sentiamo anche la spiegazione che ti ha dato il direttore generale dell'ATS, che è l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Claudio Sileo.
7: È arrivato finalmente il giorno in cui possiamo monitorare nel sangue, nelle urine dei nostri cittadini i livelli di molti contaminanti. Alcuni sono tipici del caffaro, alcuni non lo sono, sono tipici di altri siti nazionali, ma è arrivato il giorno in cui aderire è fondamentale per poter sapere non solo il proprio stato di salute, ma sapere lo stato di salute della popolazione, perché quando si fanno quasi 1000 prelievi vuol dire avere un quadro molto generale e molto attendibile. Noi manderemo una lettera ai cittadini che rientrano per età, per residenza, nel studio metodologico. Con questa lettera il cittadino dovrà o immediatamente aderire perché è convinto, e speriamo che tutti siano subito convinti, e quindi potrà dare la sua disponibilità e verrà chiamato dal laboratorio dei civili del professor De Palma per eseguire il prelievo che avverrà dall'inizio di settembre. Se ha invece delle domande, ed è legittimo che abbia domande, può fare queste domande, può rivolgersi appunto sempre al laboratorio del professor De Palma per avere tutti i chiarimenti necessari. È tutto gratuito, non c'è nessun costo ed è libero il cittadino di aderire sia al biomonitoraggio, cioè al prelievo e ai dosaggi, sia all'eventuale biobanca, cioè a far stoccare una parte del suo materiale biologico, del suo sangue, in una banca per 5 anni.
1: E allora, insomma, è una ricerca, diciamo, anche impegnativa, complessa. Loro dicevano speriamo, no, che i cittadini partecipino. Perché non dovrebbero, Stefania?
5: Perché c'è comunque il timore di essere, come dire, di rendere pubblica una situazione sanitaria personale. C'è sempre il timore della scoperta, no? Di anche personale, cioè che cosa
1: personale, perché
5: succederà.
1: Non penso che verranno rivelati i dati personali, saranno fatti delle statistiche ovviamente collettive. La paura di scoprire qualcosa su di sé.
5: Assolutamente sì. Ecco, speriamo. Va detto che saranno circa 900 i soggetti adulti coinvolti, sì, e che devono essere residenti nel comune di Brescia da almeno 5 anni e di età compresa tra i 20 e i 50 anni, quindi c'è un range ben specifico.
1: E allora seguiremo anche questo importante progetto. Stefania, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
8: Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Allora, con te parliamo di economia dell'isola, perché come ogni anno Banca d'Italia fa il bilancio di tutte le regioni e quindi anche della Sardegna. I dati sono un po' da leggere, ovviamente, perché sennò restano solo numeri sulla carta, perché vanno letti nel contesto in cui sono stati estrapolati. Roberto.
8: Sì, c'è una crescita del 7%, una crescita importante grazie a alimentari, turismo, occupazione, che sono forse gli elementi più che danno maggiore risalto a questi dati. Però sullo sfondo resta un tessuto produttivo piuttosto debole, legato anche ai temi dello spopolamento e ai giovani che vanno via, nonostante l'impegno che c'è stato per il PNRR, che su alcuni settori ha cercato di dare delle risposte. Su altri ci sono delle difficoltà, penso ad esempio ai dazi sui prodotti agroalimentari, che hanno inciso notevolmente, così come sul petrolchimico. Qui i 3/4 delle esportazioni sarde sono legati al petrolio che viene raffinato nel Cagliaritano.
1: E allora, il numero ci dice che il PIL è aumentato dello 0,7% nei primi 6 mesi dell'anno, ma ci riferiamo al 2025, giusto? All'anno scorso?
8: Sì.
1: In confronto però con lo stesso periodo del 2024. Però appunto ci sono tutte le criticità a cui ti riferivi, e altro ci dirà adesso il direttore regionale di Banca d'Italia, Giuseppe Ortolani, sentiamolo.
9: Il nostro rapporto mostra una crescita dello 0,7%, questo è un dato che viene da nostre statistiche, non sono i dati Istat che escono, diciamo, con ritardo. Questo dato è in linea con la crescita del Mezzogiorno, che, come saprà, insomma, sta crescendo negli ultimi anni più della media italiana, e infatti la Sardegna cresce 0,7 contro 0,5 dell'Italia nel suo complesso. È un dato positivo, però certamente siamo in rallentamento. Questo già 2023 fu un anno molto buono, 22 la crescita è diminuita ancora adesso, no? Chiaramente c'è un quadro congiunturale non particolarmente favorevole con le tensioni internazionali, i conflitti in corso, poi vabbè, diciamo un po' più lontano nel tempo abbiamo vissuto una crescita inflazionistica notevole, no? Che però si sta riaffacciando almeno a livello nazionale, perché poi a livello regionale ancora non abbiamo i dati, si sta riaffacciando con questi primi mesi dell'anno.
1: Ecco, ci sono settori ovviamente trainanti in Sardegna, il turismo neanche a dirlo, Roberto.
8: Sì, il turismo, c'è sicuramente poi dopo il tema legato in parte all'artigianato, anche se c'è una diversificazione dei mercati, perché alcuni mercati, soprattutto quelli del Nord America, si sono un po' rivelati problematici. Il dato essenziale è che c'è una parte di economia che è cresciuta, però un'altra parte che è in grande sofferenza, in maniera particolare per quanto riguarda le esportazioni, proprio perché purtroppo i tre quarti dell'esportazione serba sono riferiti a prodotti petroliferi, e con quello che è successo negli Stati Uniti la Sardegna ha pagato da questo punto di vista.
1: E non c'è dubbio. Poi ricordiamo sempre, Roberto, tu ce lo ricordi, perché noi poi alla fine le cose veramente importanti si danno quasi per scontate, anche se è una cosa negativa, è il problema dell'approvvigionamento energetico dell'isola.
8: Assolutamente sì, qui abbiamo ancora la dipendenza totale dagli idrocarburi, la difficoltà a far passare una transizione energetica reale, giusta, non legata alla speculazione, e poi ci aggiungiamo anche, Federica, tu spesso ne parliamo, il problema dei trasporti, perché a noi comunque costa sempre più rispetto al resto della penisola far arrivare le merci e spedire le merci.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi se i costi dell'energia sono superiori, anche su questo ne abbiamo parlato tanto, le aziende pagano di più e quindi specialmente quelle multinazionali cosiddette poi alla fine vengono via, Roberto.
8: Assolutamente sì, basti pensare al caso del Sulcis, dove le grandi aziende multinazionali hanno lasciato, stanno per lasciare la zona, e resta il deserto industriale.
1: Allora sentiamo ancora Giuseppe Ortolani.
9: Dal 2008 al 2023 in 15 anni scende del 15% il reddito reale delle famiglie in Sardegna, è uno dei dati più negativi a livello nazionale, e il reddito medio pro capita in Sardegna è ancora il 15% più basso oggi rispetto a quello dell'Italia. Vero è che la Sardegna, diciamo, è la seconda regione dopo l'Abruzzo, no? Come livello dei redditi nel meridione, però insomma c'è tanta strada da fare su questo.
10: Assolutamente.
9: Bisogna investire in innovazione, competenze e qualità dell'azione amministrativa, questo ovviamente è anche fondamentale. Il PNRR da questo punto di vista sta dando sicuramente dei buoni risultati, anche in termini di capacità degli enti locali di fare le gare, di mettere a terra i progetti. Questa evidenza si desume da uno studio ad hoc che ha fatto la Banca d'Italia di recente, no? Quindi questo, al di là delle opere, delle cose materiali, diciamo, no? Che il PNRR produce, gli effetti materiali, ci sono questi effetti immateriali, no? No, non meno importanti.
1: Questo è vero, perché già all'inizio si diceva, non so se ti ricordi, Roberto, che bisognava adeguare le amministrazioni poi per poter usare i fondi del PNRR, perché sennò rimanevano lì, ed evidentemente le amministrazioni si sono date da fare, però secondo almeno gli studi di Banca Italia e in Sardegna.
8: Sì, c'è stato questo salto di qualità della macchina amministrativa che ha permesso anche di realizzare i progetti. Vero è che, come diceva lo stesso direttore Ottolani, sulla sfondo resta un'isola che ha avuto un problema per quanto riguarda la capacità di reddito dei sardi, che negli ultimi 15 anni è diminuita, quindi i sardi in un certo qual modo sono un pochino più poveri rispetto a 15 anni fa.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni

0: Settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
1: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica delle Febriani, atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri. Ma cosa significa la scomunica per i cattolici? Sentiamo il teologo Don Giuseppe Lorizio al microfono di Paolo Fucili.
3: La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. E lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
4: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi, non solo per i vescovi consacranti e consacrati, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio, nemmeno la congregazione, però nel momento in cui si aderisce e si sa consapevolmente a una presenza, a una comunità che si sa fuori della Chiesa cattolica, si aderisce e quindi si è scomunicati, cioè si è fuori dalla comunione.
2: In Venezuela un sopravvissuto al terremoto di 8 giorni fa è stato estratto vivo dalle macerie. L'uomo si chiama Herman Gil ed è una guardia privata di 43 anni. Era rimasto intrappolato sotto le macerie della guardiola dell'edificio dove lavorava nello stato di La Guaira, nel nord del paese. L'uomo è stato portato in ambulanza a Caracas e sono intanto oltre 2200 le vittime del terremoto. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Il sindaco della capitale Klitschko ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese, con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, afferma il presidente americano sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, fra cui l'Italia. In Siria, a Damasco, almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana'a. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non sono giunte al momento rivendicazioni. Sono 3 settantenni francesi le vittime dell'incidente mortale con un quad avvenuto sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, i 3 si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

0: estate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
2: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate, sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto

0: Vivo dalle macerie, un uomo di 43 anni e sale a oltre 2200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefebriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Decon in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galarese Rete e Bernard Fellay, e 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno, ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce il rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
2: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
3: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
2: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
3: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
2: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
3: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
0: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
4: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, il più pesante attacco dall'inizio della guerra, colpiti palazzi, ambulanze e alberghi. Il bilancio, ancora provvisorio, è di oltre 20 morti, almeno 9 persone sono intrappolate sotto le macerie. Il servizio statale di emergenza si era preparato in vista di un attacco su larga scala come rappresaglia per i bombardamenti in Crimea che hanno causato gravi difficoltà al sistema petrolifero russo. Il presidente Zelensky, che ha visitato il palazzo colpito nel quartiere Darnitsky, ha dichiarato che la Russia riceverà certamente una risposta per il massiccio attacco missilistico. Fino a quando non arriverà una pace giusta, ha detto Zelensky, daremo risposte giuste, alludendo ad una risposta militare. Il presidente ucraino ha anche puntato il dito contro i ritardi nelle forniture dei sistemi di difesa aerea. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E proseguono i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Pakistan e Qatar annunciano progressi positivi, ma il nodo resta lo stretto di Hormuz. Marco Burini.
5: Dicono che i negoziati vanno bene, però riprenderanno tra 2 settimane, il 18 luglio. I governi di Qatar e Pakistan, che stanno facendo da mediatori tra Stati Uniti e Iran, si impegnano a tenere aperto il canale diplomatico, ma lo stretto di Hormuz è ancora una disputa militare. È sotto il nostro comando, non quello dell'esercito americano, avverte il regime iraniano, in reazione alla riunione di sicurezza sul Golfo Persico, organizzata in Bahrain dal comando centrale statunitense. Hormuz non è il terreno di gioco degli americani, è sotto la la nostra sovranità, ripetono i vertici militari di Teheran, dove stanno finendo i preparativi per i lunghi funerali, 6 giorni a partire da sabato, di Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. Il figlio Mokhtaba non ci sarà, troppo rischioso, ma in questi mesi il regime degli Ayatollah ha dato prova di vitalità, è sopravvissuto all'eliminazione della guida suprema e altre figure di primo piano, si è ricompattato, ha tenuto testa al nemico e tiene sotto il tallone la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
0: In Siria, a Damasco, almeno 5 morti e 16 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè nel centro della città, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non ci sono al momento rivendicazioni. E in Israele sarebbe la protesta contro Netanyahu a 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Si sono radunati in centinaia da Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, ribattezzata Piazza della Memoria, una memoria che è ancora una ferita aperta per la maggioranza degli israeliani a 1000 giorni dal brutale attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 1000 giorni di fallimento, hanno scritto su cartelloni esposti in tutto il paese. I promotori delle celebrazioni di oggi del Consiglio di ottobre sono familiari delle 1200 vittime, ex ostaggi, attivisti che pretendono dal governo una commissione di inchiesta indipendente, una commissione a cui si oppone Netanyahu, che non si è mai assunto alcuna responsabilità per il massacro di Hamas e che cerca ora di riscrivere la storia di 3 anni di una logorante guerra ancora in corso, in vista delle elezioni del prossimo ottobre che lo vedono in calo nei consensi, con gli alleati estremisti sempre più fuori controllo e 2 partiti ultraortodossi sempre più violenti nell'opporsi alla leva obbligatoria. Ma è proprio l'esercito israeliano a suonare l'allarme: servono 12.000 reclute e rischia il collasso anche il servizio di riabilitazione dei veterani, 26.000 quelli curati, di cui il 65% soffre di disturbo da stress post-traumatico, almeno 65 soldati che si sono tolti la vita. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: In Venezuela è estratto vivo dalle macerie dopo 8 giorni dal sisma un uomo di 43 anni. Sentiamo Federico Plotti.
7: È stato estratto vivo dopo 8 giorni sotto le macerie un uomo di 43 anni a La Guaira, la città più colpita dal terremoto che ha sconvolto il Venezuela oltre una settimana fa. Quasi un miracolo, l'ultimo incredibile salvataggio dei vigili del fuoco venezuelani e dei moltissimi volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. Immagini che raccontano un raggio di sole che squarcia un buio quasi infernale, quello che ha avvolto buona parte della costa orientale del paese sudamericano. Una goccia di speranza in un mare di disperazione. Al momento il bilancio è tragico e viene aggiornato di ora in ora. Oltre 2.300 le vittime confermate, più di 11.000 feriti, molti di questi in maniera grave, ma ci sono ancora migliaia di persone che ancora non sono state trovate. Si parla di almeno 50.000 dispersi. E più il tempo passa e più le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La pagina politica: numerosi esponenti del governo questa sera al ricevimento per la festa dell'indipendenza americana. Sentiamo Augusto Cantelmi.
8: Rapporti solidi, un legame storico a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza. Arriva il messaggio del governo attraverso la presenza di una folta rappresentanza di ministri, da Crosetto a Tajani.
9: Il rapporto storico non pare essere saldo, non possono essere improvvide dichiarazioni. Che...
8: Nessuna riconciliazione dunque, in quanto non vi è stata rottura, sebbene il dialogo con la Casa Bianca resti molto delicato dopo lo scontro nella G7 francese. La prossima settimana, il 7 e 8 luglio, Meloni e Trump si ritroveranno nel summit dell'Alleanza Atlantica, dove si parlerà di spese militari anche d'Ucraina. Intanto sul fronte interno una nuova bufera coinvolge la vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in blocco dei membri di opposizione, lasciano anche quelli di maggioranza. Ora si riparte da capo con una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Occupati in calo a maggio rispetto al mese precedente, lo segnala l'Istat. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
10: A maggio 2026 calano gli occupati rispetto al mese di aprile, ma si registra anche un incremento di posti di lavoro di 228.000 unità in più rispetto allo scorso anno, cioè maggio 2025. Per l'Istat il numero di occupati si attesta a maggio a 24.336.000 unità e la diminuzione mensile, circa 22.000 soggetti, si evidenzia, ma solo per i contratti a termine, mentre sono in ascesa i lavoratori a tempo indeterminato e gli autonomi. Se analizziamo gli stessi indicatori, però su base annua, l'occupazione tende a crescere con oltre 228.000 5.000 occupati in più, un numero che di fatto è la sintesi in un anno dell'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, più 275.000, degli autonomi, più 198.000, mentre calano sempre quelli con i contratti a termine, meno 244.000. Il tasso di disoccupazione si attesta così al 5%, in lieve discesa, così come quello giovanile, al 15,1%. Preoccupa però il dato sulla crescita dei cosiddetti inattivi, cioè chi non ha lavoro e non lo sta cercando, che sale al 33,6%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Celebrati stamattina a Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante un inseguimento. Luigi Ferraiuolo.
11: Milano ha salutato il suo vigile urbano Francesco Imprezzabile, morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo, al rombo delle moto dei Ghisa, come vengono chiamati i vigili a Milano. Erano migliaia le persone presenti al funerale nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. In prima fila la madre Rosi, il padre Pino, la sorella Barbara e la moglie Federica, stretti nell'abbraccio di amici e colleghi e del sindaco Sala. Per l'occasione il comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Durante l'omelia il parroco Don Antonello Loddi ha ricordato Francesco Imprezzabile come un eroe.
12: La cosa più grande e più importante è che, uscendo da qui, uno dica: io prendo questo dettaglio, perché ognuno di noi, chi l'ha conosciuto, si porta a casa un dettaglio, e voglio avere questo dettaglio nella mia vita quotidiana. Questo ci è chiesto, di essere eroi nei rapporti che viviamo, nel nostro lavoro.
11: Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Servire con competenza, il corso base di 3 giorni organizzato dalla CEI per gli economi diocesani di nuova nomina. Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
13: Questa offerta che la Conferenza Episcopale offre alle diocesi italiane è stata molto chiesta, molto desiderata dalla base, diciamo, nei vari incontri che con gli economi in questi anni abbiamo fatto, e quindi abbiamo pensato, dopo un lavoro di alcuni mesi, di strutturare questo corso intensivo. Sono pochi giorni, sono 3 giorni, e quindi ovviamente non si ha la pretesa di una formazione esaustiva, ma di aprire comunque le varie finestre per attenzionare diversi argomenti, diversi temi di cui l'economo si occupa e a cui l'economo deve poter dare alcune risposte. Il nostro essere discepoli di Cristo, siamo discepoli di un Dio che si è fatto carne, quindi che non è semplicemente una spiritualità disincarnata, ma ha a che fare con le realtà di questo mondo.
0: È tutto, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
14: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
15: Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo oggi con un interessante articolo tratto da Nigrizia, che fa riflettere sul problema del denaro e delle armi. E ci spiega come le banche italiane e in quanta misura finanziano l'industria militare. Il rapporto di Fondazione Etica e Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo analizza partecipazioni azionarie, prestiti, servizi all'export di 24 gruppi bancari. E c'è un filo sottile, spesso invisibile, che collega il conto corrente di milioni di italiani all'industria degli armamenti. Non è un percorso diretto né necessariamente consapevole, ma esiste, passa attraverso i bilanci degli istituti di credito, le loro partecipazioni azionarie, i finanziamenti alle imprese del settore, i servizi di supporto all'export. Ricostruirlo con il metodo e il rigore è l'obiettivo di Zero Armi, il rapporto realizzato da Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo, che quest'anno è giunto alla sua seconda edizione. È uno strumento unico che si propone come il primo tentativo sistematico di valutare l'esposizione del sistema bancario italiano verso il comparto della difesa, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un'espansione rapida e che per ragioni strutturali tende ad operare con un livello di trasparenza informativa molto inferiore rispetto ad altri comparti industriali. Tra il 2020 e il 2005 abbiamo assistito ad un'Europa che torna a spendere in difesa. La spesa pubblica per la difesa dell'Unione Europea è aumentata del 62,8%, una crescita che non è frutto del caso, ma di precisi indirizzi politici che, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, hanno spinto i governi ad accelerare il riarmo e al tempo stesso a incoraggiare il coinvolgimento dei capitali privati nel finanziamento del comparto militare. In questo processo è emersa anche una discussione sui confini della cosiddetta finanza ESG, quella che orienta gli investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance. Alcune voci a livello europeo e nazionale hanno sostenuto che le spese per la difesa possano essere considerate compatibili con i criteri di sostenibilità in quanto funzionali alla sicurezza collettiva, una posizione che ha aperto un dibattito tutt'altro che risolto tra analisti, istituzioni finanziarie e organizzazioni della società civile. E in Italia la spesa militare pro capite è passata da $368 nel 2015 agli oltre $600 nel 2023, e con stime che per il 2005 indicano una spesa complessiva di circa 33 miliardi di euro. Gli investimenti in nuovi sistemi d'arma sono aumentati del 77% rispetto al 2021, numeri che delineano quello che gli esperti del settore definiscono un vero e proprio superciclo della difesa destinato a protrarsi almeno per il prossimo decennio. La seconda edizione di Zero Armi si amplia significativamente come perimetro rispetto alla prima. Se il rapporto precedente analizzava 11 gruppi bancari, quello del 2026 ne prende in esame 24, e è una scelta che consente di avere una visione più rappresentativa del sistema creditizio italiano nel suo insieme. Per ogni banca, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di valutazione basato su tre principali tipi di rapporto con il settore militare. Il primo riguarda la partecipazione azionaria di imprese della difesa, ovvero la quota di proprietà diretta o indiretta che le banche detengono in società che producono e commerciano sistema d'armi. La seconda area riguarda i finanziamenti, prestiti, linee di credito, obbligazioni sottoscritte a favore di imprese o programmi di sviluppo militare. Terza area comprende i servizi finanziari connessi alla vendita e all'esportazione di armamenti, incluse le garanzie bancarie e le lettere di credito che facilitano le transazioni internazionali. A queste tre dimensioni quantitative se ne affianca una qualitativa, considerata centrale dalla metodologia del rapporto cioè la disponibilità degli istituti alla trasparenza, al confronto. Fin dall'avvio del progetto i ricercatori hanno contattato le banche chiedendo di rispondere a questionari e di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle pubblicamente disponibili. La disponibilità o la reticenza con cui ciascun istituto ha risposto a queste richieste è stata valutata e concorre a formare il punteggio complessivo. Una novità dell'edizione 2025 è l'esame sistematico delle politiche adottate dagli istituti in materia di armamenti. I ricercatori hanno analizzato la chiarezza dei criteri di esclusione adottati dalle banche, il perimetro di applicazione di questi criteri, i meccanismi previsti per la loro implementazione concreta. Questa dimensione non incide direttamente nel punteggio finale, ma offre un elemento di valutazione qualitativa importante per comprendere gli orientamenti strategici di ciascun istituto, soprattutto la coerenza tra i principi dichiarati e le pratiche effettive. Il punteggio finale di ciascuna banca varia su una scala da 0 a 75, dove il valore più alto indica il maggior grado di coinvolgimento con il comparto militare. Il risultato del rapporto restituisce un quadro diversificato in cui convivono istituti con approcci molto distanti fra loro. All'estremo della scala si conferma Banca Etica, l'istituto che ha commissionato la ricerca e unica banca ad aver ottenuto un punteggio pari a zero. Il rifiuto di qualsiasi esposizione verso l'industria militare è parte integrante del suo statuto, Banca Etica. In una fascia di coinvolgimento che il rapporto definisce minimo, punteggi compresi tra 10 e 20, si trovano diversi istituti che negli ultimi anni hanno compiuto scelte strategiche orientate a ridurre la propria esposizione verso il settore. E nel loro caso il punteggio relativamente contenuto è il risultato sia di scelte operative concrete sia di una maggiore apertura verso le richieste di trasparenza avanzate dai ricercatori. BPR Banca, Banco BPM, Cassa Centrale Banca e Cassa Depositi e Prestiti rientrano in questo gruppo. Una posizione intermedia è occupata da Banca Mediolanum, da Mediobanca, e si tratta di istituti che mantengono relazioni con il comparto della difesa, ma con una intensità inferiore rispetto ai grandi protagonisti del mercato. Da designare, tuttavia, che sia la Banca Popolare di Sondrio che la BPR compaiono nella tabella Banche Armate pubblicata ogni anno nella relazione attuale del annuale del governo italiano sulle esportazioni di armamenti. Il quadro cambia quando si osservano i due più grandi istituti per flusso di cassa, l'Intesa San Paolo e l'Unicredit. Entrambe si collocano in una fascia di coinvolgimento significativo, con punteggi compresi tra 40 e 60, e questa non è una novità assoluta. Uno dei passaggi più delicati dello studio riguarda le relazioni tra il sistema bancario e Leonardo S.p.A., la principale azienda italiana nel settore della difesa e dell'aerospazio a partecipazione pubblica. Leonardo è un'impresa legale, il problema è la coerenza tra le politiche adottate dagli istituti e le loro pratiche concrete. Molte banche includono nelle proprie politiche di responsabilità sociale l'esclusione di finanziamenti ad aziende coinvolte nella produzione di armi controverse o nucleari. Tuttavia, il rapporto evidenzia che Leonardo è coinvolta attraverso il consorzio MEDA, di cui detiene il 25%, nella realizzazione del missile ASN4G a testata nucleare, un programma sviluppato per le forze armate francesi. E poi c'è l'assemblamento in Italia delle ali dei caccia F-35, aeromobili progettati anche per trasportare le bombe nucleari americane, elementi documentati pubblicamente noti, ma molti istituti di credito tendono ad accettare le dichiarazioni dell'azienda che nega il coinvolgimento diretto senza procedere a verifiche. Prassi che secondo i ricercatori solleva interrogativi sull'efficacia reale dei meccanismi di controllo interni alle banche. C'è poi anche un'altra dimensione che va al di là del perimetro strettamente finanziario, toccando l'impatto macroeconomico della corsa al riarmo. In un contesto di vincoli di bilancio, l'Italia deve rispettare la regola del patto di stabilità e crescita. Ogni incremento della spesa militare corrisponde a una riduzione delle risorse disponibili per altri settori. E gli autori citano studi che mostrano come gli investimenti in sanità, istruzione, transizione ecologica generino, a parità di risorse impegnate, un impatto occupazionale significativamente superiore rispetto alle spese militari. Non si tratta di un argomento assoluto, ma è un elemento che secondo i ricercatori dovrebbe essere parte integrante del dibattito pubblico sulle priorità di spesa. Uno degli snodi più rilevanti segnalati dal rapporto riguarda il quadro normativo che regola il controllo sull'export di armi. La legge 185 del 90 ha rappresentato per oltre 30 anni uno strumento di trasparenza significativo. Tra i suoi obblighi prevede che il governo presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'esportazione di armamenti. Una relazione che deve includere anche l'elenco delle banche coinvolte nelle operazioni finanziarie connesse a queste transazioni. Al momento della pubblicazione del rapporto è in discussione alla Camera una proposta di modifica della legge che, tra le altre cose, mirerebbe a eliminare proprio questo obbligo di pubblicità. Se la modifica venisse approvata nella forma proposta, il sistema finanziario che sostiene l'export di armi diventerebbe più opaco, significativamente più opaco, e le organizzazioni della società civile, così come i singoli cittadini, perderebbero uno strumento di monitoraggio di difficile soluzione. Il messaggio di fondo è che la responsabilità degli istituti di credito nel finanziare o meno determinate attività non è solo una questione etica, ma anche reputazionale e regolamentare. Il quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile è in evoluzione. Oggi le banche si dotano di strumenti e di valutazioni robuste, sanno meglio che queste banche di essere posizionate per adattarsi anche ai requisiti futuri. Sullo sfondo c'è poi l'appello rivolto ai risparmiatori: il denaro depositato in banca non appartiene all'istituto, ma a chi lo ha affidato. E se è vero che le banche lo impiegano secondo le proprie strategie e i propri criteri, è altrettanto vero che i correntisti hanno diritto a sapere in quali attività viene investito. Zero Armi vuole essere uno strumento che rende questo diritto esercitabile in modo concreto e informato.

Termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Seguiteci anche sulla vostra auto, sul DAB, la lettera I di Incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Restate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, giovedì 2 luglio. In redazione Giorgio Fanelli. Ospedale della Fratta, il Partito Democratico di Cortona. Chiediamo risposte chiare sul futuro del presidio. Il gruppo consiliare, preoccupati per le numerose criticità segnalate, per tutelare il lavoro del personale sanitario e consentire loro di operare nelle migliori condizioni possibili, riteniamo indispensabile un intervento decisivo da parte dell'azienda sanitaria. Il Partito Democratico interviene sulla situazione dell'ospedale Santa Margherita della Fratta, esprimendo preoccupazioni per le criticità segnalate e chiedendo risposte all'ASL Sud-Est sul futuro del presidio ospedaliero. Esprimiamo preoccupazione per le numerose criticità che continuano a interessare l'ospedale Santa Margherita della Fratta. Si tratta di problematiche che, se confermate, riguardano l'organizzazione dei servizi, la carenza del personale, la manutenzione della struttura e soprattutto la prospettiva futura di un presidio sanitario fondamentale per l'intero territorio. Per quanto riguarda l'ortopedia, la collaborazione con il Policlinico Gimelli, annunciata come importante opportunità di rilancio, è stata un'ottima intuizione ed un'ottima iniziativa, ma sembrerebbe procedere a rilento ogni 2 settimane, mentre starebbe persistendo una grave insufficienza di personale medico-ortopedico, solo 2 unità, uno con contratto da libero professionale part-time e l'obbligo di garantire la reperibilità anche per l'ospedale San Donato di Arezzo provocherebbe inevitabili ripercussioni sull'attività alla Fratta. A ciò si aggiunge il mancato avvio della chirurgia protesica robotica, più volte annunciata come uno degli investimenti strategici per il presidio. Anche la chirurgia vive una situazione di evidente difficoltà, con un organico ridotto, solo 2 chirurghi, una condizione che rischia di limitare progressivamente quantità e complessità degli interventi, aumentando il timore di un progressivo ridimensionamento del reparto fino a relegare l'attività prevalentemente ad interventi dei surgery. Chiediamo che questa ipotesi venga chiarita, perché i cittadini hanno diritto a conoscere quale sia il progetto dell'azienda sanitaria per il futuro dell'ospedale. Particolarmente delicata è anche la situazione del pronto soccorso. La mancata disponibilità della radiodiagnostica nelle 24 ore comporta disagi per utenti e operatori, con casi che possono richiedere accessi ripetuti, doppi o addirittura tripli, che allungano a dismisura le attese per completare il percorso diagnostico. A questo si aggiungerebbero le difficoltà legate alla carenza di personale e all'organizzazione dell'accoglienza. L'imminente apertura del punto di intervento rapido presso la Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino rappresenta certamente un'opportunità per il territorio, ma non può essere considerata una soluzione alternativa al pronto soccorso della Fratta, che svolge una funzione molto diversa. Emergono inoltre interrogativi sul futuro del reparto di medicina, oramai divenuta una geriatria, mentre è ancora incerto il destino della direzione. Sulla collocazione e sulle funzioni del servizio MO-DICA, resterà alla Fratta o verrà spostata a Castiglion Fiorentino o a Foiano? Sulla mancanza di una presenza stabile della figura del direttore dello stabilimento ospedaliero, così come sulla continua rotazione del personale tra reparti e servizi, con inevitabili ricadute sull'organizzazione del lavoro e sulla qualità dell'assistenza. Non meno importante è il tema della manutenzione dell'ospedale. Da tempo vengono segnalati ritardi negli interventi ordinari, con il rischio che piccoli problemi potrebbero trasformarsi in una criticità più grave e costosa. Anche su questo aspetto si è verificato e sarebbe necessario comprendere quali siano le cause e quali soluzioni l'azienda sanitaria intende adottare. Non intendiamo alimentare polemiche sterili né tantomeno creare allarmismi. Al contrario, riteniamo che la sanità pubblica rappresenti un patrimonio da difendere e rafforzare, soprattutto nelle aree periferiche come la Valdichiana. Per questo chiediamo all'azienda ASL Toscana Sud-Est di fornire risposte puntuali su queste questioni, chiarendo quali siano gli interventi già programmati e quale sia la strategia complessiva per garantire il mantenimento, il potenziamento dell'ospedale Santa Margherita. Paolo Brandi, capogruppo in Consiglio Comunale di Rinascimento Castiglionese, torna ancora sulla chiusura delle scuole.
1: Siamo qui per parlare di uno degli ultimi provvedimenti della Giunta Comunale di Castiglion Fiorentino, e cioè la delibera numero 167 del 25 giugno. Una delibera in cui si approva l'esenzione dalle tariffe degli scuolabus per gli alunni dell'infanzia della nave e della primaria di Santa Cristina. Motivazione per venire incontro al disagio che questi ragazzi incontreranno per la chiusura delle scuole. Ora, noi non abbiamo niente contro l'aiuto che viene dato alle famiglie, però questa delibera veramente contiene degli elementi assurdi. Il primo è che c'è una pressione indebita nei confronti delle famiglie della nave. Sostanzialmente si dice: noi vi diamo i trasporti gratis, però dovete andare per forza alla Coccinella di Santa Cristina, altrimenti non prendete un euro. E se qualcuno lo volesse mandare a Montecchio, se qualcuno lo volesse mandare al capoluogo, per quelli il disagio non esiste, non è una cosa normale. La seconda cosa è che si crea un'ingiustizia tra famiglie di serie A e famiglie di serie B, perché questo disagio non è espresso in nessun modo. È un problema di chilometri, è un problema di strade accidentate, è un problema di distanze, non si sa. Per cui un genitore che manda il proprio figlio al capoluogo, magari dalla periferia di Castiglione Fiorentino o da Montecchio o da qualunque altra frazione del territorio che non siano la nave o Santa Cristina, allora a quel punto non ha diritto all'esenzione. Quindi non c'è una quantificazione del disagio, non c'è una relazione che lo spieghi, non c'è assolutamente niente. Quindi famiglie di serie A e famiglie di serie B, cioè chi non pagherà il servizio e chi invece sarà chiamato a pagarlo. L'ultima cosa è che tutto questo viene giustificato con la chiusura delle scuole. Peraltro sono spariti completamente i problemi strutturali, oggi si parla genericamente di ristrutturazione. Peccato che non ci sia un atto che dica perché queste scuole si chiudono e come si chiudono. C'è soltanto una delibera del dicembre che ormai ha perso di valore perché è stata sostanzialmente respinta dalla Regione Toscana, per cui oggi le scuole sono formalmente aperte, ma il Comune ha deciso di chiuderle con una semplice mail. Ma detto questo, hanno sbagliato anche i conti, perché siccome queste cose poi devono essere quantificate in termini economici, loro dicono che 48 ragazzi che potenzialmente possono essere esentati costeranno al Comune 2.000 euro. Non si sa bene come fanno i conti, perché il costo lo sanno tutte le famiglie, 229 euro per il trasporto annuo dei nostri ragazzi, per cui moltiplicato per 48 viene quasi 11.000 euro. Queste cose sono riportate in delibera, poi sbagliano anche l'anno scolastico, ma questo forse è l'errore minore. Allora, di fronte a questo, noi abbiamo chiesto al segretario generale di esprimersi, vogliamo un parere legale su questa delibera e soprattutto continueremo a batterci non contro i genitori che avranno l'esenzione, ma contro un comune che per parare i propri difetti e i propri errori mette di mezzo famiglie e alunni.
0: Anghiari ha conquistato per la seconda volta consecutiva il Palio della Vittoria e lo ha fatto grazie alla superlativa prestazione di Simone Viviani, bravissimo nel finalizzare un'eccellente strategia ed un perfetto gioco di squadra portato avanti dai compagni Marco Orlandesi, Massimiliano Pernici, Francesco Capriani e Federico Dragoni insieme a Federico Bindi. Il Comune di Casa ha festeggiato il sesto successo nelle 22 edizioni dell'Era Moderna che si sono disputate dal 2003 in poi, consolidando il primato nell'Albo d'Oro, la corsa a piedi più passa del mondo, che come ogni 29 giugno ha celebrato la battaglia di Anghiari, è stata entusiasmante a livello agonistico e caratterizzata da numeri record. Sono stati infatti 86 atleti partecipanti in rappresentanza di 23 comuni. Il servizio di Daniele Gigli.
2: Non si corre per se stessi, si corre per il proprio comune, a onore eterno del proprio comune, a onore eterno a memoria della battaglia di Anghiari. Sono 86 gli atleti schierati in 7 griglie di partenza, noi attendiamo lo sparo che avviene in questo momento, quindi la solita schermaglia alla partenza con i corridori che provano a prendere le prime posizioni, perché c'è uno sprint chiaramente fin dalle prime fasi e c'è la battaglia che si consuma anche sulle retrovie con il gruppo di corridori che possiamo apprezzare anche dalle immagini dal drone per dare veramente un'inquadratura completa di questa battaglia che fu combattuta a Firenze ovviamente ad Anghiari e fu vinta dai fiorentini sui milanesi. Potrebbero essere loro a giocarsi questa 22esima edizione dell'Era Moderna, mentre la battaglia nel suo spirito sportivo si consuma anche nelle retrovie. Ora inizia il momento più difficile per quello che riguarda il percorso, la ruga di San Martino con Marco Landesi che prova ad andare a fermare proprio Libero Monini del comune di San Sepolcro per permettere di fare la propria corsa ai propri compagni di squadra, ma Monini non ha nessuna intenzione di fermarsi, tutto può davvero accadere. ha provato anche Capriani ad avvantaggiarsi per quello che riguarda il comune di Anghiari, due giovanissimi podisti atleti con Viviani che è stato più volte protagonista di questo palio che prova a risalire, sembra sfida 3 ma il palio ci ha abituato a tantissime sorprese anche nel finale. Anghiari sta per andare ad un bis storico perché Simone Viviani sta andando ad affrontare il pezzo decisivo della Ruga di San Martino, lui che al palio è stato grande il protagonista anche lo scorso anno quando vinse Luca Capacci, lui che entra in piazza Baldaccio perché Anghiari vince il palio della vittoria 2026 ed effettua uno storico bis il comune di casa con Simone Viviani che vince il palio della vittoria edizione 2026. E già con Ilaria lo lasciamo recuperare un attimo, ma c'è già la festa anche per quello che riguarda il comune di Anghiari che quindi effettua un clamoroso bis, una grande concorrenza, 86 atleti, una battaglia bellissima che si è consumata in tutte le rampe.
3: Per il secondo anno consecutivo Simone, fantastico!
4: Wow, bellissimo! Non ho tanto il respiro adesso,
3: Però guarda, un bel lavoro di squadra.
4: Ce l'abbiamo fatta, è stato...
3: I tuoi compagni che hanno difeso questa vittoria.
4: Tantissimo. Il ringraziamento va a tutti loro, va veramente alla squadra Anghiari che ci ha seguito sempre, ci supporta. E grande gara anche quest'anno, grandissima gara, sono contentissimo.
0: Ed infine è anche il giorno del Palio di Siena con la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, manifestazione che rischia di essere rimandata dopo il forte temporale di questa mattina, ancora una volta a validarne la regolarità, Mircolotti con la mossa. Ed è tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati e buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, giovedì 2 di luglio. Questo è un periodo in cui le associazioni sportive si ritrovano naturalmente per celebrare quella che è stata la loro attività 2025-2026 e di fronte ad una buona tavola imbandita di buon cibo si parla, si creano dibattiti e si ascolta della buona musica. È il caso anche di Orgoglio Amaranto. Per loro saranno 3 giorni di dibattiti, appunto musica, buon cibo e aretinità. La principale novità di quest'anno è rappresentata dalla collaborazione con Amaranto Magazine, la testata online dell'editore Atlantide e diretta da Andrea Avato, che celebra i 20 anni di attività e che aggiungerà alcuni momenti speciali per i tifosi Amaranto all'interno di un palinsesto già molto ricco. Bene, allora sentiamo quale sarà il programma di questa manifestazione dal servizio di Massimo Gianni.
6: Da venerdì 3 a domenica 5 luglio torna Orgoglio Amaranto in festa, da 3 giorni di appuntamenti in iniziative organizzata da Orgoglio Amaranto è giunta alla 5ª edizione. La festa è stata presentata nella sede del comitato. Teatro dell'evento sarà anche quest'anno lo stadio comunale di Arezzo, che si trasformerà in un luogo di incontri con momenti di approfondimento, convivialità e intrattenimento.
0: La presidente di Orgoglio Amaranto, Enrica Cherici.
7: Siamo qui di nuovo dentro lo stadio un po' per salutarlo, perché così com'è poi non lo rivedremo, e questo ci ha accompagnato per tanti anni in tutte le nostre gioie e in tutte le nostre sofferenze Amaranto, e ovviamente in attesa di vedere quello nuovo che, ecco, abbiamo visto il progetto, è davvero bellissimo. Le novità che ci sono riguardano intanto la collaborazione con Amaranto Magazine, perché compie 20 anni questa rivista e ci porta delle chicche nelle serate. Poi c'è sempre la musica, c'è sempre la cucina che avete conosciuto negli anni scorsi, ma con l'aggiunta di un piatto tipico estivo, i grifi, è un piatto estivo, insomma, così, che però sappiamo sarà molto apprezzato. Per quanto riguarda serate, poi ci sono dibattiti inerenti al mondo del calcio, le serate musicali e insomma delle perle che potete scoprire proprio attraverso il programma che ha inserito Andrea Avato e quello che ha curato direttamente Daniele Farsetti.
8: Daniele Farsetti, vicepresidente, allora questa edizione ci riserva tante belle sorprese.
9: Sì, è un'edizione come sempre all'insegna della buona cucina, perché con noi questa non può mancare, una cucina tradizionale tipica aretina, quindi invitiamo tutti, non solo i tifosi ovviamente, tutti i cittadini, gli aretini, a a venire alla festa, stare bene, al fresco, mangiare, divertirsi con musica dal vivo, spettacoli per i bambini. Questo è il momento di gioia per noi, di riuscire a stringerci insieme a tutta la nostra comunità. Poi, sotto il profilo delle iniziative che abbiamo messo in campo, ci piace sempre, come dire, fare dei momenti di approfondimento. Nel pomeriggio di venerdì, per esempio, ci sarà il giornalista economico sportivo più importante italiano in questo momento, che è Marco Belinazzo, che presenterà il proprio romanzo noir, che è semplicemente un pretesto per fare un approfondimento sul mondo della tratta dei giovani calciatori africani che vengono in Europa, e sarà anche, come dire, lo spunto per approfondire un po' temi di macroeconomia calcistica. Il sabato invece avremo un approfondimento sulla raccolta firme, sulla petizione popolare che è stata presentata in Senato, insieme ad un manifesto valoriale di Supportez in Campo, che è la nostra associazione nazionale cui Orgoglio Amaranto si riferisce. E invece la domenica vogliamo portare la testimonianza con degli ospiti internazionali: Kevin Ryan, ex membro dei Don's Trust del Wimbledon FC, squadra di Serie B inglese, e Alan Russell, presidente di Portez Direct Scotland, in cui la gran parte delle società professionistiche di prima divisione scozzese sono di proprietà controllate direttamente dai tifosi. Appunto, vogliamo portare la testimonianza che la partecipazione attiva dei tifosi nel mondo del calcio non solo può mitigare alcuni eventi negativi, ma anche può produrre ambizioni sportive, risultati calcistici e una compenetrazione sempre più vincente, insomma, tra i tifosi e la propria maglia.
8: Andrea Amato, che è il direttore responsabile di Amaranto Magazine, che è la voce ufficiale del popolo amaranto ormai da tanti anni. Andrea,
10: ti ringrazio. Ufficiale, diciamo ufficiosa, dai, ufficiosa. La verità è che sono 20 anni dalla nascita di Amaranto Magazine. Insomma, il tempo passa molto velocemente, sono stati 20 anni intensi, come quasi sempre nella storia dell'Arezzo, e però ne approfittiamo per celebrare in piccolo questo traguardo grazie alla ospitalità che ci concede Orgoglio Amaranto in questi 3 giorni di festa. Nel prossimo fine settimana abbiamo inserito anche degli eventi, dei talk per ricordare sia la storia della nostra testata che alcuni frammenti di storia dell'Arezzo. Una di queste serate che abbiamo in cantiere sarà dedicata proprio alle 5 promozioni dell'Arezzo in Serie B, compresa l'ultima, che essendo l'ultima è la più bella di tutte, anche se, insomma, voltandosi indietro, sono davvero tutte speciali, hanno qualcosa per cui essere raccontati.
0: Ieri vi ho parlato diffusamente della situazione del calcio in Umbria, esattamente di Perugia e di Ternana. Dell'associazione Calcio Perugia vi ho dimostrato, o meglio, vi ho sottolineato come al 30 di giugno non fosse giunta nessuna richiesta, nessuna PEC di interesse per acquisire la maggioranza delle quote azionarie del Perugia, né tantomeno acquisire il 100% delle azioni azionarie dell'associazione Calcio Perugia. Oggi, documentandomi quanto costa il Perugia come attività e soprattutto la sua gestione, scopro una cifra davvero iperbolica: 8 milioni di euro. Aprite bene le orecchie, 8 milioni di euro. Non è che le altre società naturalmente viaggino gratis, le cifre sono pressoché queste, qualcosa di meno, ma insomma siamo lì. Allora la domanda è: chi può essere interessato ad acquisire la maggioranza o le intere quote di una società di calcio di Serie C? Dove stanno i proventi per la gestione di una squadra di Serie C? Si gioca il venerdì, il sabato e il lunedì, con un pubblico frastagliato, tra l'altro tantissime partite acquisite da televisioni che trasmettono e ti impongono di giocare ad orari incredibili, e naturalmente il pubblico non è più disposto a seguire questa logica. E allora, può sopperire ad una società la cifra incassata dai diritti televisivi? Neanche per sogno. 8 milioni di euro hanno le gambe lunghe. Allora io credo che nel calcio di Serie C o lo si fa e si costruisce una squadra per puntare alla Serie B, e a quel punto naturalmente il calcio diventa veramente a livello industriale, oppure io credo che a livello di Serie C c'è de che: hai scarsa liquidità per mantenere la società, non hai introiti dal pubblico, e quindi a che serve questo calcio qua? E quando hai un giocatore a buon livello e non trovi naturalmente dei money sponsor o delle persone disposte ad entrare in società, cosa succede? Quello che sto per raccontarvi adesso. L'Associazione Calcio Perugia comunica la cessione a titolo definitivo al Modena, formazione che milita nel campionato di Serie B, del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Daniele Montevago. È il giocatore che ha più contribuito con i propri gol al salvataggio, a quella che è stata la permanenza nel campionato di Serie C del Perugia Calcio. Classe 2003, arrivato a Perugia nell'estate 2024, in due stagioni Daniele Montevago ha disputato complessivamente 69 partite con la maglia del Grifo tra campionato e Coppa Italia, realizzando 25 reti. Nell'ultimo campionato di Serie C ha segnato 10 gol che gli sono valsi il premio miglior Grifone 2025-2026, assegnato dal centro di coordinamento Perugia Club. L'Associazione Calcio Perugia ringrazia Daniele per la professionalità, l'impegno e l'attaccamento ai colori biancorossi mostrati in queste due stagioni in biancorosso, augurandogli le migliori fortune sportive e personali. Ecco che poi certe situazioni si ripercuotono anche nei dilettanti. Domenica 5 luglio torna il Giro delle Valli Aretine con la sua 64esima edizione. Quella che stiamo vivendo è un po' una settimana di ricordi e di ritorni per il ciclismo. Si celebrano infatti i 60 anni dall'impresa del Tour di Mugnaini, mentre domenica torna, dopo un anno di stop, il Giro delle Valli Aretine per Elite Under 23. Arrivo e partenza da Vitiano. Sentiamo Fausto Sarrini.
11: È una corsa di grande spessore, di grande tradizione, purtroppo l'anno scorso non si è disputata, quest'anno c'è la novità che la partenza e l'arrivo non saranno a Ricutino ma a Vitiano, perché l'organizzatore Piero Rosini ha spostato l'azienda da Ricutino a Vitiano, ci sarà l'inaugurazione, quindi come dire la partenza e arrivo saranno proprio lì. Ci sono quasi 170 iscritti in rappresentanza di 25 squadre, 3 addirittura straniere, un club australiano, una di matrice inglese e una squadra spagnola che ha prevalentemente corridori russi. Fra le squadre italiane spiccano fra l'altro la BS Carrera, che è una delle più forti, la Opla di Firenze, la Beltrami, la Gallina Lucchini, ce ne saranno comunque tante, e ovviamente ci sarà il team Rosini. Il percorso 162 km, la partenza sarà alle 13.45, ufficiosa da Vitiano, perché sarà un tratto turistico Vitiano, Rigutino Vitiano. Nell'Albo d'Oro fra l'altro spiccano Francesco Moser, che vinse nel 1972, un'edizione forse irripetibile davanti a Riccomi, e Battaglini Moreno Argentin, che vinse nel 1980, e fu grande protagonista due volte Marco Pantani nel 91 quando arrivò terzo e nel 92 quando fece una grande scalata della Libia, era poi nel gruppo di testa, poi ebbe un incidente meccanico, però rimane ancora nella mente questa azione di Pantani.
12: A proposito di grandi imprese, facciamo anche un accenno a un anniversario che ci ricorda un ciclismo che non c'è più. È una delle imprese sicuramente anche più affascinanti della storia dei ciclisti toscani, ma io direi anche nazionali.
11: Il primo luglio saranno, quindi mercoledì, 60 anni dall'impresa di Marcello Mugnaini, scalatore casentinese di Montemegnaio, che vinse il tappone pirenaico del Tour de France. 60 anni fa la Paul Luchon, con salite pirenaiche, correva con la Filotex, arrivò da solo al traguardo di Luchon, e per dare il valore dell'impresa i primi battuti furono grandi corridori dell'epoca, che giunsero a 48 secondi, come Jacques Anquetil, che giunse terzo, e il tedesco Rudi Alti, che secondo. In quel gruppetto c'era anche Raymond Poulidor.
0: Vi do un'ultima notizia che riguarda il Siena, quindi stiamo parlando di calcio, perché con la stagione 2026-27 alle porte, le strade del Siena e di Federico Vari, Francesco Noccioli, Brian Bello, Luca Tosini, Paolo Schettini, Cristian Paolucci e Nicola Testoni si separano. Ragazzi che hanno fatto parte del gruppo bianconero nella scorsa stagione e che con il loro impegno, la loro serietà e la loro presenza hanno contribuito al percorso della squadra dentro e fuori dal campo. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi rimando alla pagina sportiva di domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
13: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche. 2 luglio 2026. Nella notte possibilità di rovesci e temporali sparsi per l'ingresso da nord di una goccia fredda, con deciso ricambio d'aria. In mattinata, residui fenomeni in Appennino con venti di grecale più freschi che inizieranno a soffiare fino a moderati sulle zone più esposte. Tra pomeriggio e sera, nuvolosità sparsa, alternata a schiarite, con precipitazioni meno probabili e ventilazione da nord-est. Temperature in diminuzione, fino a portarsi, dopo molti giorni, nelle medie attese per il periodo, massime intorno ai 30 gradi. Affidabilità media.
15: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Il cobra non è...
1: Il meglio di
2: Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
1: Il meglio di
2: Effetto notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino, con Pierfrancesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati a rincontrarli? Sul campo da tennis.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere facciamo un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Eh? Cioè, c'ha due risate.
3: Ma a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
4: Hai perso?
3: Sì, così
4: va. Felice, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
6: E ripartiamo di slancio.
0: Tu sei un campioncino del tennis, mi sa un pochino o no? Sì o no?
7: Hai imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo, però. Sembri molto bravo, però.
7: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima o no?
7: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
7: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è un ragazzo unico, cioè un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante, come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po', per certi versi, anche la pressione tua, perché a modo tuo, però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che appena che domande che faccio, insomma. Però andò tra.
1: Ma se lo come sapessi, la vedi se tu? Lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: ti posso
0: fai?
1: Dire da genitore quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non. Il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche. Molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata, così come invece lo ha fatto perché un apparente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale, ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore, no, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo. Così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì. Ci siamo io e te qua. Ribelliamoci.
3: Io voglio vincere almeno una partita.
4: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
4: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
5: Non è vero che si entra in campo da soli, bisogna insieme.
1: E stiamo giocando in doppio.

0: Svegli un uovo oggi, una gallina domani.
1: Una gallina domani?
0: La gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
2: Effetto notte. Effetto notte.
3: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio.

0: stanno in privato?
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risaliti in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi, ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti, dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy, ovviamente la sua morte poi è il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
4: Il ragazzo è morto, non ridete più.
5: Ma Marisha, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
4: Da questo momento in poi tu ti sta zitto, guarda a terra. Agito, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
6: Maresciò, io ho mia madre, io.
7: Io pure.
4: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
2: C'era una lite in
3: c'è
2: corso.
3: Stata una lite in fuori a dei locali di Colleferro in cui che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella, e il fidanzato di questa ragazza diciamo si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi, e Willy a un certo punto vede questa discussione all'interno della quale uno dei due è un suo amico, e lui si avvicina non per aiutare il suo amico come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire a entrambi smettetela, non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
2: Alza le mani, no? Per mettere pace in fondo.
3: Esatto,
2: per
3: dividere. Vuole mettere pace.
2: E invece...
3: e invece in quel momento arrivano i fratelli Bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
8: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
9: Chi è? Dov'è? Ah, a me va già parlando? Approcciala. Oh, ma chiamando per sta cazzata?
8: No, perché ma adesso di ma dammi bene.
9: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
8: Tengo buona per la prossima volta, che mo mi sa che.
9: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
8: Ma che ci dico poi?
9: Vai adesso e ci parli.
8: Poi io che mo tra un po' me ne devo andare, Mi padre mi si sveglia.
9: Che cazzo con sta storia? Ma che ha fatto faccio?
8: Ho fatto.
9: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
8: Non sei là!
9: Ti sei truccato?
8: No! Tu sei là! Sì! Beh, sei più carino!
9: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
2: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli questi ragazzi per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
3: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? Come si dice, per ragazzi, e rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e dirigevano in realtà non parlavano, no, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza, e io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto, dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo, ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo quotidianamente attraverso i social, e secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
2: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro, e tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi?

0: Mazza,
1: quanto si è sudati a mamma che ha fatto?
0: Che vuol dire siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono, probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto quelli di indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Chieghi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri, era un ragazzo normalissimo, semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo, quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
4: A me non mi piace.
5: Però vedo che magni,
4: No, ho fatto solo un boccone.
5: Com'è, ma? Allora?
6: Buono, brava.
5: Meno male, qualcuno che mi dà soddisfazione dentro sta casa.
4: A me non mi piace.
5: Mangià, dai.
4: Oh, ragazzi,
3: vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Che frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani e loro sono molto, li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono molto religiosi, sì, ma... sono anche molto uniti nella loro comunità.
6: Ma perché non va più la nostra comunità?
7: Lo sai, ma certi interessi, poi vedi, sto lavorando. Torno sempre tardi la sera, sono stanco.
6: Lo sai, tu da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo su i ciurieri.
7: Famo così, ma tu mi prometti che domani vieni a Torba con me e ti prometto che vengo in comunità, vabbè?
6: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
7: Io lo so, ma...
6: Mamma, ti voglio bene, mamma, voglio solo il bene per te.
7: Pure io voglio
6: tutto
7: bene.
6: Tutto il mio mondo.
7: Non piangere, ma dai.
6: No.
7: Tranquillo.
6: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai due casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso, disastroso, però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta, ha fatto un altro provino disastroso, però ho detto,
3: però hai insistito, non
2: però, esatto,
3: però
2: detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio, c'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose, ma invece evidentemente la tua passione era grande e quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, e la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del Ragazzo dai Pantaloni Rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, Ragazzo di Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che è voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi. E questo io l'ho volutamente costruito, girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti. Voglio dire, io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora, grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
5: Non dividi niente a tuo padre, adesso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
8: Ma che
5: basta,
8: sei addio?
5: Piagne sempre.
8: Guarda qua.
5: Aspetta, oh, aspettami.
8: Dove cazzo vai?
5: Sono arrivati, sta qua.
8: Che cazzo ho fatto?
9: Effetto notte.
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
10: Tu sei di? Ascoli Piceno.
11: Giovanissimo pianista e compositore.
12: Pensa il pianista Giovanni Arevisanes.
13: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
14: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
15: Allora, ci sono io, sì, ma pensa. Allora, intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
14: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
15: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè, la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona, però andava fatto perché è un film altamente spirituale che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, allora è facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, col dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso, lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
16: se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
14: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
15: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao. sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
14: Mi ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
15: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione e di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
17: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
18: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
15: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
9: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: chiocciola@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip, lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simat, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

Da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You, dopo l'album fatto col padre che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026, loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than The Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: I bravissimi Ben e Sebastian con i Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa, quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive. Ma noi ora voltiamo pagina, perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers. Brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Weighs a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce di chi vive il territorio.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo gli legni, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.